sequel.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: A freschezza e convenienza.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo sul nostro territorio e dunque anche sulla Campania. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 34-35 gradi. Tenderà a rinforzarsi il vento, specialmente nella seconda parte del giorno, che sarà più piuttosto sostenuto sulle zone costiere, mentre nelle aree interne sarà debole. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Non è estate senza
1: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
1: le angurie freschissime
0: e le infradito.
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno e buona domenica. Da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Un uomo di 33 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Porta Capuano nel centro di Napoli. Il 33enne era in sella al suo scooter quando è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, è morto durante il tragitto in ambulanza. La sparatoria è avvenuta nell'area del quartiere Vasto, nei pressi della stazione centrale. Sul caso indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Ancora cronaca, al Licola Mare nel comune di Giugliano in Campania, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di cocaina, crack, hashish nascoste in un ingegnoso contenitore magnetico fissabile sotto uno scooter. Durante il controllo il giovane ha tentato di opporsi all'arresto, mentre una ventina di persone hanno cercato di favorirne la fuga. I militari sono riusciti a bloccarlo e ora sono in corso accertamenti per identificare chi ha ostacolato l'intervento. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, 24 anni, deceduta lo scorso 3 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramenia all'ospedale Cardarelli. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, che rappresenterà un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso. La famiglia della giovane ha presentato denuncia chiedendo di fare luce sulla vicenda. A Casalnuovo la consigliera comunale Katia Iorio ha denunciato di essere stata aggredita insieme al marito e alla figlia. L'episodio è stato ripreso in un video diffuso sui social. Secondo il racconto della consigliera, tutti e tre hanno riportato lesioni e sono stati medicati al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Chiudiamo con lo sport. Sarà il Teatro San Carlo di Napoli a ospitare la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L'appuntamento è fissato per il 14 luglio alle 11.30, due giorni dopo la squadra partirà per il ritiro estivo di Di Maro Folgari, da dove resterà fino al 27 luglio, prima di trasferirsi a Castel di Sangro per la seconda fase della preparazione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
2: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca: un uomo di 33 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il 33enne era in sella al suo scooter quando è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, è morto durante il tragitto in ambulanza. La sparatoria è avvenuta nell'area del quartiere Vasto, nei pressi della stazione centrale. Sul caso indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Ancora cronaca: all'Icola Mare, nel comune di Giugliano, in Campania, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di cocaina, crack, hashish nascosti in un ingegnoso contenitore magnetico fissabile sotto uno scooter. Durante il controllo il giovane ha tentato di opporsi all'arresto, mentre una ventina di persone hanno cercato di favorirne la fuga. I militari sono riusciti a bloccarlo e sono ora in corso accertamenti per identificare chi ha ostacolato l'intervento. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, 24 anni, deceduta lo scorso 3 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramenia all'ospedale Cardarelli. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, perché rappresenterà un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso. La famiglia della giovane ha presentato denuncia chiedendo di fare luce sulla vicenda. A Casalnuovo la consigliera comunale Katia Iorio ha denunciato di essere stata aggredita insieme al marito e alla figlia. L'episodio è stato ripreso in un video diffuso sui social. Secondo il racconto della consigliera, tutti e tre hanno riportato lesioni e sono stati medicati al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Andiamo con lo sport. Sarà il Teatro San Carlo di Napoli a ospitare la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L'appuntamento è fissato per il 14 luglio alle 11.30. Due giorni dopo la squadra partirà per il ritiro estivo di Di Maro Folgari, da dove resterà fino al 27 luglio prima di trasferirsi a Castel di Sangro per la seconda fase della preparazione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Sandy Sport, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E buona domenica anche da parte di Lucio Pengue.
0: Oggi Lucio, 5 luglio, in diretta fino alle 13 per aggiornarvi su tutto quello che sta succedendo in casa Napoli, ovviamente anche per interagire con voi telefonicamente allo 081 546 6873 ai soliti orari, quelli che ormai conoscete bene, quindi 10.50, 11.50 e 12.50, mentre potete scriverci come sempre i vostri messaggi WhatsApp al numero 342 00 00 100. Primo aggiornamento di questa domenica: finalmente oggi possiamo dire che Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli. È stato ufficializzato 2 giorni fa con un tweet da parte del presidente De Laurentiis. Sarà presentato il 14 luglio alle 11.30 al Teatro San Carlo, quindi ci aspettiamo una grandissima presentazione per il mister. Domani ci sarà un'ulteriore presentazione, perché invece sarà presentata la maglia ufficiale del Napoli, quindi scopriremo con quale maglia scenderanno in campo i giocatori nella prossima stagione. Poi il 17 luglio la partenza per la prima parte di ritiro a Di Maro, ritiro che ci sarà dal 17 al 27 luglio, per poi spostarsi a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. Previste 2 amichevoli a Di Maro: la prima contro l'Arezzo, squadra con cui si è già confrontata nello scorso ritiro, sempre lì in Trentino, e poi la seconda partita invece contro la Carrarese.
1: Eh sì, partiamo allora come al solito, visto domani vi ricordo che la presentazione della maglia del Napoli sarà trasmessa sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ci collegheremo anche con una prestigiosa nave della MSC e lì ci sarà il varo di questa stagione importantissima, che è la stagione del centenario del Napoli, e saremo anche molto curiosi di guardare e ammirare la nuova maglia del Napoli. Probabilmente ci sarà il nuovo logo, quella di 100 con la N grande, perché sono 100 anni da parte della storia del calcio Napoli. Detto questo, andiamo a sfogliare la Gazzetta Sportiva e partiamo per una mini rassegna stampa. A tutto Chimi, titola la Gazzetta Sportiva, che altro non sarebbe che la Gazzetta dello Sport in versione domenicale. Vince la sprint e va in pole davanti alle Ferrari. Alle 16 Antonelli parte per primo a Silverstone, 73 anni dopo Ascari. Wolff ti uccide con un sorriso, Leclerc e Hamilton lo sfideranno. Poi c'è anche il titolo su Mbappé: non molla Messi, ricordando che la Francia va ai quarti grazie proprio al rigore realizzato da Mbappé. Segna sul rigore il 7° gol e batte il Paraguay, affronterà il Marocco che ha travolto il Canada. Poi Ancelotti: occhio ad Holland. Kane invece: c'è l'Azteca alle ore 22, Brasile-Norvegia. Poi c'è anche un piccolo focus sul tennis: Sinner trova la sorpresa oggi, Cobolli e Paolini vanno avanti nei quarti. Poi la rissa record superata, mamma Fiona, la Iapichino salta 7,12 metri, davvero una bella notizia. Poi Milan sbarca a Morin e porta Ghila a fare in chiusura. Poi Inter intrigo Chalobah con il Como, però prima c'è Kalaili, e sembra quindi che questi due obiettivi di mercato del Napoli potrebbero essere svaniti proprio per approdare a Milano. Uno sponda Milan Ghila e uno sponda Inter Kalaili. Chimi al massimo, domina la sprint a Silverstone, poi in pole 73 anni dopo Ascari. Antonelli: un'altra perla, un orgoglio vincere su una pista così iconica, e ora toccherà la gara. Poi Wolff se lo coccola, per lui tutto facile, ti uccide con un sorriso, Toto elogia Antonelli e punge il ferrarista Vasseur, mai detto che imbrogliano, si arrabbia subito il direttore tecnico della Ferrari. Ferrari caccia rossa, Leclerc e Hamilton fiutano il colpo, daremo fastidio. Poi sfogliando le pagine interne sempre della Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere il focus sui mondiali. Messi dipendenza, gol, assist, tiri nell'Argentina, fa tutto Leo ed è un problema. Il 10 è già 7 gol, gli altri attaccanti faticano, con Capoverde hanno risolto i difensori, ma per vincere il titolo può non bastare. Lionel Messi, ricordiamo, è del 1987 e quindi anche lui ha, come dire, dire, una certa età, però a questo mondiale sicuramente non si vede. Poi, sfogliando sempre la Gazzetta Sportiva, sempre Mbappé e la Francia, va il muro Paraguay, crolla sul rigore, i Blues ai quarti, ora c'è il Marocco. Kylian firma la settima rete del torneo e prende Messi per Deschamps, più fatica del previsto, complice anche l'AFA che ha tolto energie ai suoi giocatori. Poi andiamo a sfogliare sempre le pagine della Gazzetta Sportiva, il Marocco adesso fa paura, Brahim inventa una hi, decide il Canada, ci saluta. Solo 4 tiri con 3 gol e una traversa, poca brillantezza, molta efficacia, e la squadra di UAB va ai quarti per il secondo mondiale di fila. Poi UAB orgoglioso, Marsh che rabbia, meglio di loro, il tecnico del Canada, gol dei due mondi, ballerino Vinicius, macchina Holland, sarà duello show. Vini in nazionale faticava, il CT italiano l'ha trasformato, Erling invece ha segnato 60 gol con la Norvegia in 53 partite, purtroppo qualcosa la sappiamo anche noi dell'Italia. Poi Samba mondiale, freddezza contro fantasia, occhio però anche a Nusa della Norvegia, la Seleção crea superiorità in fascia, la Norvegia concede poco e punisce. Detto questo, poi l'ora dei campioni, Kane e Bellingham alla Azteca, l'Inghilterra non si spaventa, il Messico in casa si trasforma, 2 solo sconfitte su 88 partite, Tuchel punta sui 2 big. Poi ecco chi Nonesh, eroe del Messico in Arabia, segna più di Ronaldo, il paese pazzo del bomber che gioca insieme a Retegui, nato povero, lotto sempre. Poi Lucumi avanti con la Colombia, non ci accontentiamo, la Juve ne parleremo, questo per quello che riguarda la vittoria della Colombia contro il Ghana 1-0, il difensore del Bologna, ora la Svizzera, c'è un'atmosfera incredibile intorno a noi. Poi applausi al mio Canada, adesso ti farò perché in una vera superstar, e occhio agli Stati Uniti, questa è l'intervista a Steve Nash, stella assoluta dell'NBA, anche come tecnico, come allenatore, che è molto appassionato di calcio. Infatti Steve Nash dice, la leggenda dell'NBA che ama il calcio, tifa Tottenham e segue il mondiale. L'Inghilterra è solido, ma all'Azteca sarà dura. Il capitano ha un'intelligenza fuori dal comune. Questo per parlare di Harry Kane. Poi finalmente si parla di Serie A. Cialobà, niente asta. L'inglese aspetta l'Inter, ma l'offerta l'ha fatta il Como. Poi domani, per quello che riguarda il Milan, domani si fa il Milan, il tecnico sbarca e arriva il centrale Amorim, porta Ghila, il portoghese attese in sede martedì a Milanello, si punta a chiudere con la Lazio per lo spagnolo. Poi si parla di Napoli, mi rilancio in Italia, ricarica McTominay, deluso dalla Scozia, ora rinnovo a Napoli, il club ha pronto un prolungamento fino al 2030, così Scott diventerà una bandiera azzurra. Poi il nuovo allenatore Allegri sarà presentato il 14 al San Carlo, il primo incontro con la città. E questo è quello che riguarda la rassegna stampa e soprattutto la Gazzetta dello Sport.
0: Notizie che riguardano anche il mercato in uscita, perché il Napoli ha ricevuto un'offerta ufficiale del Hull City per il portiere Vania Milinkovic-Savic. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che svela il prezzo che il Napoli ha chiesto per cedere l'estremo difensore acquistato un anno fa dal Torino per 20 milioni. In quest'ottica l'eventuale cessione di Vania, passato rapidamente dalla condizione di portiere in bilico a quella di portiere in uscita, darebbe la stura alla fondo sul profilo da affiancare a Meret. Sulle sue tracce sarà mosso il Besiktas d'italiano con un sondaggio, ma nelle ultime ore è venuta fuori una soluzione in Premier, il neopromosso Hull City, appunto come dicevamo. La valutazione di partenza è 15 milioni di euro. Milinkovic-Savic è arrivato un'estate fa dal Torino, fortemente voluto da Conte, soprattutto per la sua capacità di palleggio e le sue doti nel calcio, a fronte di un investimento da quasi 21 milioni di euro. Ma l'addio di Antonio ha probabilmente cambiato carte e scenari. L'agente quindi ha cominciato ad allacciare contatti e a valutare le richieste, ma il trasferimento non è scontato. Sono tanti gli elementi che devono incastrarsi come sempre, così poi da soddisfare le tre parti coinvolte nell'affare.
1: Eh sì, allora facciamo così, cara Susi, iniziamo la nostra chiacchierata sportiva, parlando anche di argomenti che magari sono molto vicini al mondo del calcio, perché il calcio ha bisogno anche di dirigenti sportivi di grandissimo livello e siccome c'è anche un sindacato dei manager campani, è importante anche, come dire, parlare di managerialità all'interno del mondo dello sport, perché il mondo dello sport raccoglie anche tantissimi interessi. Lo facciamo con Ciro Turiello, presidente di Manager Italia Campania, che martedì sarà impegnato in un convegno molto, molto interessante, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Ciro, come stai?
0: Ciao Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ai radioascoltatori, e buona domenica a tutti, e Forza Napoli sempre.
1: È sempre Forza Napoli, è importante perché siamo in un ambito molto interessante, perché c'è l'America's Cup, quindi Napoli che si fa carico di un'organizzazione molto importante, c'è lo stadio da ristrutturare per gli europei, Napoli capitale dello sport del 2026, e quindi all'interno di tutte queste importanti manifestazioni all'interno del mondo dello sport, avere manager preparati è importante, questo perché lo sport non è solo compravendita di calciatore, ma c'è un mondo finanziario alle spalle che è interessante, come dire, anche raccontare.
2: Sì, infatti vi do dei dati. In questo momento, secondo il rapporto sport del 2025, il settore ha raggiunto l'1,5% del PIL nazionale. Sono occupate ben 420.000 persone, e se voi ragionate che almeno l'1% hanno, diciamo, figure manageriali, parliamo di circa 5.000 persone. Ed è evidente che addirittura dalla riforma Melandri per quanto riguarda le società di calcio, ma complessivamente noi parliamo appunto di società, di aziende che hanno due obiettivi: quelli di raggiungere i risultati sportivi, ma di raggiungerli con equilibri economici e finanziari. E quindi è evidente che le competenze manageriali sono sempre più necessarie.
1: E quindi Laurenti ha, come dire, tracciato un po' la strada, perché è stato il primo manager, quando si parlava di fair play finanziario, lui l'ha applicato da subito, e quindi il Napoli è una società virtuosa, e questo è molto importante anche nell'operare nel mercato, perché vediamo la Roma con il mercato tarpato, la Lazio il mercato bloccato, i club del nord, Juve, Milan e Inter molto indebitati, e in questo De Laurentiis è stato un maestro.
2: Assolutamente sì, e tutti però dimenticano una cosa, che De Laurentiis, nonostante sia un imprenditore che ha, diciamo, molta voce in capitolo, è sempre spesso al centro dell'attenzione, però sceglie bene i propri manager, credo non abbia mai sbagliato i propri direttori sportivi, e come sapete De Laurentiis credo che abbia da oltre 40 anni lo stesso amministratore delegato, prima nel settore del cinema e poi appunto nel calcio. E quindi è evidente che è lo stesso De Laurentiis, che è una persona che, lo ripeto, è un imprenditore, non dico invadente, ma comunque presente, riconosce che sono comunque necessarie delle competenze manageriali. I risultati non si raggiungono a caso, e quindi questo è anche questo è frutto di questo tipo di scelta, ecco.
0: Ciro, il calcio sta cambiando molto tra metodi di lavoro, tecnologia, appunto hai nominato la figura del direttore sportivo, e ti chiedo quanto sta cambiando proprio la figura del direttore rispetto a qualche anno fa, cioè ci vogliono delle competenze differenti?
2: Assolutamente sì, questo purtroppo spesso l'abbiamo anche visto, che quando abbiamo visto dei grandi ex calciatori abbiamo visto che non sempre i risultati sono stati pari al loro talento, rispetto al loro talento sportivo. Quindi è evidente che sostanzialmente la competenza deve essere a 360 gradi, come dire, non bisogna mai smettere di studiare, di aggiornarsi, di formarsi, proprio perché l'evoluzione continua. E quindi assieme appunto al talento, alla conoscenza, a quello che è anche l'esperienza, diciamo, nel campo sportivo, ci devono essere anche la formazione e anche il lavoro quotidiano che ripeto cambia giorno dopo giorno.
1: E il Napoli per esempio è molto virtuoso in questo, perché attenzione ai bilanci ma ottiene i risultati, però per ottenere i risultati come dire, il manager sportivo mi viene in mente la figura di Giovanni Manna, deve operare in un mercato davvero molto variabile, con i prezzi schizzare, un mercato che come dire alle volte anche oltre a essere instabile anche irrazionale. E devi acquistare il magari il cartellino di un calciatore che speri possa produrre, come dire, sia plusvalenze dal punto di vista magari di un'eventuale rivendita, ma anche e soprattutto i risultati sportivi nell'immediato, perché più vinci e più si accresce il valore di un club e il valore di un calciatore. Quindi è una linea sottilissima e, come dicevi tu, la proprietà deve saper scegliere molto bene il proprio management.
2: Assolutamente sì, e vi faccio tre esempi. Uno, diciamo, di un dirigente che negli anni 80 ha vinto anche lo scudetto del Napoli, che è Pierpaolo Marino, che ha avuto prima delle esperienze in società medio piccole e poi ha come dire, non ha mai lesinato anche di cambiare questo tipo di esperienze. Addirittura adesso dovrebbe iniziare questa esperienza sul Bari, quindi quasi ricominciare da capo, ma mettendo in campo la propria esperienza. E Giovanni Mann è un'altra esperienza, ha incominciato nel settore giovanile della Juventus, calcando i campi di provincia, andando a verificare appunto da vicino, e di fatto ha fatto una gavetta professionale che poi adesso l'ha portato a questa esperienza, diciamo, a Napoli. Lo stesso Giuntoli, che è stato come dire il ha portato avanti il miracolo Carpi, cioè il Carpi in Serie A, andiamo a vedere adesso dove sta il Carpi, tanto per capirci, e quindi lo stesso Giuntoli ha fatto un percorso professionale di questo tipo. Quindi se noi guardiamo queste storie, le storie sono importanti, a scuola ci insegnavano che se conosci la storia hai messo il primo mattone per la costruzione del futuro. Se noi guardiamo queste storie ci rendiamo conto che quelle progressioni hanno portato poi a quei risultati.
1: Grazie davvero Ciro, un abbraccio e ricordiamo martedì.
2: Un abbraccio, mi raccomando, pubblicità del nostro evento, perché ripeto, appunto anche lo sport, non solo il calcio ma lo sport a 360 gradi ha bisogno di competenze e managerialità.
1: E martedì ne parlerete, martedì 7 luglio.
2: La Italia Campania, quindi spero che tutti gli addetti ai lavori possano, e non solo, possano venirci a trovare. Grazie veramente, buona domenica a tutti e forza Napoli sempre.
0: Ciao Ciro, grazie per essere stato con noi. Grazie a Ciro Turiello. Andiamo nuovamente al telefono perché è già collegato un amico di San Sport, Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello.
1: Grande Antonello, come stai?
3: Buongiorno Susi, buongiorno Lucio, buon Sunday Sport a tutti gli amici che ci ascoltano e anche a noi naturalmente.
0: Antonello, finalmente lo possiamo dire, no? Perché domenica scorsa abbiamo detto stiamo rimandando questa notizia, questa ufficialità di giorno in giorno, anzi di settimana in settimana. Possiamo dire che finalmente Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli.
3: Ora possiamo togliere tutti i condizionali possibili. Siamo certi, diciamo, di questo, anche se lo eravamo anche prima dell'ufficialità, però è giusto che poi quando c'è la firma le cose siano normalizzate.
0: Certo.
3: Noi che insomma facciamo questo lavoro sappiamo bene quante volte poi manca solo la firma, poi però si cambiano le carte in tavola. Non era questo il caso, però
0: no, la non era questo. Però è la successo, esatto.
3: È successo tante volte, sì.
0: Antonello, 41 giocatori a disposizione del mister, quelli che partiranno per Di Maro, tanti saranno ovviamente valutati, tanti dovranno essere piazzati in qualche squadra, un lavoro anche difficile se consideriamo che molti di loro non hanno disputato proprio una stagione positiva.
3: Lavoro complicatissimo, un lavoro difficilissimo, il direttore Manna dovrà veramente fare gli straordinari perché non sarà facile in generale né per il Napoli né per il calcio italiano fare mercato, perché secondo me soldi in giro ce ne sono pochi, le quotazioni del mercato, io ascoltavo prima Lucio e sono d'accordo col suo termine irrazionali talvolta,
0: sì,
3: perché quando poi una squadra italiana va su un giocatore forte deve subire e sopportare eventualmente la concorrenza di club più titolati e più pronti nell'investimento, e allora il segreto dovrà essere, da oggi al futuro, secondo me, la velocità, la rapidità nell'individuare i giocatori e nel prenderli subito quando i prezzi sono ancora accessibili. Diversamente poi si andrà in difficoltà. Oggi il Napoli è chiaro che ha una prima necessità, che è quella di spostare la rosa, ma lo ha detto il direttore Mannalo, ma aveva fatto capire il presidente De Laurentiis nelle due conferenze stampa, quella di fine anno con mister Conte e quella della presentazione dei ritiri. Insomma, il messaggio è molto chiaro: se prima non si abbassa il tetto ingaggi, non si scoltisce la rosa,
0: esatto,
3: insomma non arriveranno giocatori, nel senso, il famoso uno entra uno esce, che per due anni era stato un po' messo in un angolino, è ritornato secondo me giustamente e prepotentemente di moda. Quindi dobbiamo aspettarci, dobbiamo avere l'attesa e la pazienza di aspettare. Però permettimi anche di fare un'altra considerazione: sento anche un po' in giro nella piazza sempre molto pessimismo. Signori, Napoli è una squadra forte, cioè noi partiamo già da una base di una squadra molto forte. Poi è chiaro, io non lo dico pure io, dobbiamo migliorare nella produzione offensiva, dobbiamo colmare quel gap delle 30 reti rispetto all'Inter, però attenzione, il Napoli parte da una base di squadra fortissima, che secondo me in Italia se la gioca sempre solo con l'Inter, ma è nettamente avanti rispetto a tutte le altre avversarie. Questo è un dato che secondo me dobbiamo sottolineare, perché altrimenti poi il messaggio che può passare è fuorviante rispetto alla potenzialità della rosa che il Napoli già ha.
1: E secondo me questo è stato anche determinante nella scelta di Massimiliano Allegri per rilanciare anche un po' la sua figura di tecnico, perché lo sapeva che il Napoli aveva una rosa forte, e anche se non dovessero arrivare acquisti roboanti, solo mantenendo la squadra che si ha, lui è convinto di fare un grandissimo lavoro. In tutto questa sua previsione ovviamente c'è ripartire da Kevin De Bruyne, che l'anno scorso l'abbiamo visto soltanto a tratti.
3: Guarda, allora il mister Allegri, è chiaro che lui conosce bene la potenzialità della rosa. Noi nella recente Supercoppa il Milan non l'abbiamo dominato, in campionato a Napoli abbiamo vinto, a Milano abbiamo perso secondo me quella partita, perché io non avrei tolto De Bruyne, non avrei tolto, insomma, un centravanti e messo un altro, cioè quella partita tatticamente non mi piacque. Ma il Napoli ha dimostrato sul campo che era più forte nettamente del Milan, si vedeva. Quindi il mister ha potuto oltretutto studiare poi bene anche tutti i giocatori, che peraltro immagino conoscesse già. Quindi è chiaro che la scelta di Allegri è una scelta di continuità vincente. Se noi guardiamo il curriculum del mister, insomma, andiamo a vedere che è un curriculum molto più importante anche quello del mister Conte. Insomma, il Napoli ha fatto la scelta di Allegri per una continuità di un progetto vincente e competitivo, o competitivo e vincente, insomma, cambiando l'ordine degli addendi, la somma non cambia. Quindi è chiaro che il presidente De Laurentiis vuole mantenere il Napoli lì nell'elite. Allegri ha, secondo me, in più rispetto al mister Conte, un paio di peculiarità, che sono quella di una, secondo me, il mio modesto parere, maggiore gestione della rosa, fa giocare un po' più tutti quanti.
0: E questo è importantissimo.
3: E questo è fondamentale, soprattutto per una squadra che ha tanti giocatori come il Napoli, e soprattutto se deve mettere in campo qualche giovane, lui lo fa anche a discapito di qualche giocatore che magari ha più il nome ma magari più l'età. Cioè, nella Juventus, nel Milan, abbiamo visto negli ultimi anni del mister, lui quando ha dovuto lanciare i giovani lo ha fatto senza particolari preclusioni. Il Milan l'anno scorso ha fatto giocare Bartesaghi, che ha fatto un campionato importante, che era un ragazzo che ha superato le Stupinan, che era stato acquistato. Quindi da questo punto di vista il mister Allegri incarna proprio un paio di concetti che sono molto cari al presidente: la gestione totalitaria della rosa e il lancio di giovani. Napoli deve tornare a fare il Napoli, Lucio, come dicevi tu prima, a trovare i giovani già pronti, competitivi, ma poi che devono essere anche, tra virgolette, delle possibilità di plusvalenze. Insomma, il Napoli così ha fatto negli ultimi anni per mantenersi solido come società e forte sul campo. E questo secondo me sarà il Napoli che noi vedremo nel prossimo futuro.
0: E noi ce lo auguriamo. Antonello, grazie per essere
3: grazie
0: stato con
3: voi,
0: noi. Buona domenica.
3: Un piacere, buona domenica, buon lavoro e complimenti sempre.
0: Grazie ad Antonello Giannetti. Noi ci dobbiamo fermare? Ci fermiamo per qualche istante, tempo di un disco pubblicità e poi torniamo con Sunday Sport.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito.
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
7: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Sunday Sport con Susi Fiorillo
1: e con Lucio Pengue.
0: E nel giorno che precede la presentazione della nuova maglia del Napoli c'è molta curiosità, anche perché è la maglia importantissima, sarà una maglia sicuramente anche da collezione, la maglia dei 100 anni del club azzurro, e ricordiamo che ci saranno tantissime manifestazioni che celebreranno proprio questo centenario, sia organizzate dal Napoli sia organizzate dai tifosi del Napoli.
1: E allora colleghiamoci al telefono con la collega di Calcio Napoli 1926, Sara Ghezzi. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Vedi, tu la volevi lasciare a me, io invece la lascio a te.
0: Allora Sara, per quello che riguarda la presentazione di Max Allegri, si andrà al San Carlo, scenario molto prestigioso, sappiamo che il presidente ci tiene anche magari nel giorno della presentazione a far conoscere anche ai tanti colleghi e ai media che vengono per questa conferenza stampa dei luoghi iconici della città. Sappiamo che Rudy Garcia è stato presentato al Museo di Capodimonte, mentre invece Antonio Conte è presentato al Teatrino di Corte di Palazzo Reale. Insomma, uno scenario magico, fantastico per presentare il nuovo tecnico del Napoli, per illustrare un progetto importante, per illustrare il progetto della squadra che dovrà affrontare campionato e Champions League nell'anno del centenario. È un Napoli che magari in questo momento guarda il mercato, però non affonda ancora i colpi. Ghila sembra essere molto vicino al Milan, mentre invece Kalaili, che pure era stato accostato al Napoli, all'Inter. Secondo te erano, come dire, diciamo così, solo un interesse per questi calciatori, oppure davvero Inter e Milan sono riusciti ad essere più pressanti e magari riusciranno anche a firmare questi due atleti?
2: Allora, sicuramente il Napoli con questi due giocatori c'era interesse, ma forse qualcosa in più. Il Napoli attualmente ha una rosa di 47 giocatori, quindi fare operazioni in entrata è veramente complicato, e quindi secondo me questo ha portato a questa situazione di stallo con entrambi, e quindi si sono inserite Milan per quanto riguarda Ghila e l'Inter per quanto riguarda Kalaili, perché purtroppo Mann in questo momento ha un po' le mani legate, perché deve un attimo liberarsi dalla situazione di alcuni giocatori che dovrebbero andare via e dare la possibilità al Napoli di fare il mercato in entrata. Secondo me, soprattutto per quanto riguarda Ghila, l'interesse era molto più di un interesse, ma si parla addirittura di accordo, quindi il giocatore piaceva tanto anche Allegri, che già l'aveva richiesto al Milan, quindi è un'operazione che forse è più un'operazione sfumata.
0: Prima di lasciarti alle domande di Susi, Ghila è un giocatore perfetto anche per la difesa a 3, duttile, perché nella difesa di Sarri giocava a 4, e a questo punto c'è molta curiosità per capire, e questo forse ce lo svelerà proprio Max Allegri il 14 luglio, con che modulo giocherà il Napoli, se la difesa a 4 o la difesa a 3, perché credo che sia l'unica cosa realmente da sapere per provare a intuire quale sarà il mercato del Napoli.
2: Questo sicuramente dai colpi si capirà tanto, anche se sembra che il tecnico sia indirizzato ad iniziare perlomeno con un 4-3-3, che sembra essere comunque il modulo sempre un po' più congeniale alla rosa del Napoli, e per questo sarà importante anche valutare i rientri di alcuni difensori come Marianucci e Rafa Marin, che comunque viene da una stagione importante al Villarreal. Quindi sicuramente da tante scelte anche per quanto riguarda il mercato si capirà, però sembra che l'indirizzo sia comunque il 4-3-3 attualmente.
1: Sara, quali sono le tue aspettative nei confronti di Massimiliano Allegri, che ha firmato un triennale a 4 milioni e mezzo l'anno? Quindi questo è un segno di grande fiducia da parte del presidente De Laurentiis, che proprio per questa stagione, proprio per il centenario, ha tantissime aspettative, soprattutto in Europa.
2: Io sinceramente penso che Allegri possa far bene, perché Allegri viene da due esperienze non propriamente positive, ma arrivate in situazioni molto difficili, con la Juventus che era una Juventus con la penalizzazione, una Juventus che iniziava ad avere i problemi societari che ancora attualmente ha, quindi la Juventus ancora in difficoltà, un Milan che abbiamo visto, un Milan che fino all'ultima partita era comunque in Champions, poi è saltato il banco. Quindi le mie aspettative sono ottime, perché comunque parliamo di un allenatore che sicuramente non fornisce il calcio spettacolo, ma un allenatore vincente, un allenatore che ne ha vinto degli scudetti con la Juventus, uno con il Milan, un allenatore che comunque ha conquistato due finali di
1: Cinque Coppa Italia, due finali
2: di Champions League, e penso che anche questo sia un elemento che ha portato De Laurentiis a sceglierlo, perché sappiamo che De Laurentiis ha tanta voglia di fare bene in Champions, e quindi magari vede in Allegri un allenatore con più attitudine per la Champions League, anche per questo motivo del suo curriculum passato. Quindi ho un buon presentimento, penso che l'allenatore abbia a disposizione una rosa di giocatori forti, penso che sia un allenatore comunque di un livello alto e che soprattutto ha tantissima voglia di riscatto. Quindi può far bene il Napoli se riescono squadra e allenatore ad unirsi. Secondo me il tecnico può veramente rivelarsi una sorpresa per i tifosi napoletani, che sono un po' scettici.
1: Sì.
0: Poi ricordiamo che comunque venire dopo Conte non era una scelta facile per chiunque. Ricordo che il Napoli, come prima opzione aveva selezionato Maurizio Sarri ha tentennato, non se l'è sentita, non ha visto questa opportunità con l'entusiasmo che De Laurentiis si sarebbe aspettato, e oggi è l'allenatore dell'Atalanta. Quindi il fatto che Massimiliano Allegri, con grande nonchalance e con anche molta convinzione rispetto alla rosa del Napoli, nonostante sia stata, come dire, spremuta da Antonio Conte per due anni, non ha timore nell'accettare questa sfida, pensando che si possa fare meglio, perché poi il Napoli è vero che è un club che è sempre ai vertici, è vero che è un club che pretende, però ti dice: proviamo a vincere lo scudetto, ma proviamo a entrare nelle prime quattro, proviamo a fare 10 partite in Champions League, quindi è un compito ben preciso, però non c'è quella pressione e quell'obbligo, perché in questo De Laurentiis è sempre stato molto brillante nell'indicare la strada.
2: Assolutamente sì, io penso che questo avvantaggio in un certo senso anche Allegri, che comunque è un allenatore di grandissima personalità, quindi non temo assolutamente, secondo me, il confronto con Conte, anche perché l'ha già sostituito, quindi sa già come si fa, come si entra uno spogliatoio gestito da Conte negli anni precedenti. E sicuramente De Laurentiis sappiamo che l'obiettivo principale del presidente è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League, poi la rosa ti può portare a lottare anche per situazioni come lo scudetto, per vincere una Coppa Italia, per andare quanto più avanti nella competizione europea, che l'anno scorso proprio è stato il vero tallone d'Achille del Napoli.
1: E poi c'è un elemento secondo me fondamentale, parlo dell'alchimia, quella che Antonio Conte non è riuscito a trovare con il Napoli, invece quello su cui un po' proprio si focalizza, no? Il mister Massimiliano Allegri, e se trovi la giusta alchimia con la rosa che hai, ti ci puoi veramente divertire quest'anno.
2: Sì, assolutamente, e anche in questo è molto bravo Allegri. A volte sento alcuni giocatori che sono stati allenati da lui nella gestione proprio del gruppo, dello spogliatoio. Infatti è sempre stato bravo anche a gestire i grandi nomi, ha gestito Cristiano Ronaldo alla Juventus, quindi veramente sono piccole cose che possono fare la differenza. In questo scetticismo generale dei tifosi partenopei, secondo me invece Allegri è stata una scelta di primo livello, come sempre, del presidente De Laurentiis.
1: Grazie Sara, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Sara Ghezzi di Calcio Napoli 1926.
0: Andiamo al telefono, il collega ed amico di Il Mattino, Gianluca Agata. Ciao Gianluca, come stai?
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Ciao. Ciao, buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Gianluca, ti leggo sul Mattino, la Coppa America praticamente è entrata in una fase già di, come dire, dove Napoli e i napoletani possono, come dire, assaggiarla, visto che l'altro ieri è stata posta in acqua a Luna Rossa. Vediamo come le due imbarcazioni di Prada stiano, come dire, assaggiando il campo di regata. Però detto questo, prima di fare anche un accenno all'America's Cup, ieri sul Mattino mi ha colpito molto la pagina che ha comprato Juan Jesus per ringraziare praticamente tutti. Ha fatto un elenco minuzioso, dettagliato, dai magazzinieri, da tutti. Leggerlo mi ha fatto piacere, guarda, sinceramente.
3: mi veniva, quando ho visto quella pagina, mi veniva in mente benvenuti al sud di Siani. A Napoli si piange due volte, quando si arriva e quando si va via. E niente, sì, è stato un omaggio che Giulio ha voluto dare al Napoli. Sono stati momenti di alti, di bassi, di Juan Jesus, non dimentichiamo, ci sono stati anche momenti di forte perplessità da parte dei tifosi nel giocatore, che poi dopo lui ha ripagato alla grande. È bello quando un giocatore va via così, anche perché significa che al di là dei soldi, al di là dei contratti, al di là di tutto, c'è qualcosa che va oltre.
0: Belle anche le parole per mister Conte, voglio dire, perché sappiamo che nel rush finale dell'avventura azzurra di Juan Jesus qualche frizione c'è stata, mi pare, la partita di Parma dove fu sostituito all'intervallo, poi non ha più giocato, quando invece era diventato un perno della difesa del Napoli. Sono belle anche le parole per Antonio Conte, quindi ti dimostra che Juan Jesus è una persona speciale, oltre che un calciatore forte.
3: Sì, anche qui c'è la citazione che ha avuto chiarata la Taranto fondamentalmente, dimentichiamo il passato, ma sono cose che vanno oltre. È una bella parentesi di questa storia del Napoli, che ovviamente, con tutte le parentesi professionali, sono destinate ad aprirsi e a chiudersi. Quindi è bello quello che ha fatto Juan Jesus, perché probabilmente, se fatto così, è un qualcosa, non era dovuto, quindi significa un qualcosa di sentito.
1: Qualcosa di vero. Gianluca, sulle pagine del Corriere dello Sport è stata pubblicata una lista con i nomi dei giocatori confermati da Massimiliano Allegri, te li leggo: sono Meret, Contini, Ferrante, Di Lorenzo, Rachmani, Beu, Chema, Buongiorno, Gutierrez, Spinazzolo, Olivera, De Bruyne, Vergara, Lobotka, Gilmour, McTominay, Neres, Politano, Højlund, Giovane, Allison. Quindi non leggiamo il nome di Lukaku e non leggiamo il nome di Anguissa, due giocatori sicuramente reduci da una stagione complicata, ma anche due situazioni differenti, no? Perché poi sappiamo che Lukaku in realtà ad Allegri piace.
3: Probabilmente il ragionamento è un discorso qualità prezzo, perché se il Lukaku di quest'anno può anche piacere, ma alla fine è un Lukaku che è mancato tantissimo per infortunio, e poi dopo è anche un Lukaku che ha dimostrato di... È vero, è l'ultimo mondiale, si sta giocando l'ultimo mondiale, però è anche vero che un giocatore si è lasciato un po' male con l'allenatore, con la società. È un giocatore che alla fine
0: però Gianluca, dal punto di vista tecnico, come dicevi tu, sta giocando Romelu Lukaku un mondiale di grandissimo livello, 3 gol, entra dalla panchina e cambia la partita.
1: Sì.
0: E noi ci aspettiamo magari che possa ricoprire più o meno lo stesso ruolo in un ipotetico Napoli di Allegri, dicendo vabbè, quello Lukaku al posto, cioè l'alternativa è Højlund, entra dalla panchina gli ultimi 30 minuti se dovesse servire, ti cambia la partita, può segnare e tipo magari anche ribaltare un risultato. Ma poi pensi, ma lui è Romelu Lukaku ed è difficile che possa accettare un ruolo così. Credo.
3: E io ti aggiungo, a che prezzo?
0: 6 milioni di euro all'anno. Quindi, cioè, mi pare ancora qualche piccolo beneficio del decreto crescita, se non sbaglio.
3: Quello è il discorso. Il discorso è quello, è un ragionamento dove devi pesare il discorso qualità-prezzo, devi pesare se magari quei 6 milioni non è più conveniente investirli su un giocatore che ti può crescere, sull'Højlund di turno, che però non è. Ecco, pensa a tanti giocatori come Scott McTominay o gli altri che sono venuti qui e sono esplosi, ma non sono venuti con enormi aspettative, sono venuti facendo il ruolo, sapendo che dovevano rilanciarsi dopo un anno al Manchester United che non era stato eccezionale, e quindi probabilmente nelle valutazioni c'è anche questo. Sono valutazioni magari tristi, tra virgolette, ma che devono tener conto anche, secondo me, dell'aspetto economico, ovviamente.
0: Gianluca, l'ultimissima te la volevo fare sulla Coppa America. Allora stiamo vedendo le due imbarcazioni di Luna Rossa che stanno veleggiando per il Golfo di Napoli, quello che sarà il campo di regata della prossima America's Cup. I napoletani che guardano quelle evoluzioni, in effetti che stanno guardando? Allora, allenamenti, giusto?
3: Assolutamente sì. Innanzitutto il ragionamento è che adesso sono due, ma martedì diventeranno quattro, perché anche in Zealand comincerà i propri allenamenti e poi ci sarà Linghi e poi ci sarà GB1, quindi ci sarà un momento in cui ci sarà tanto traffico nel Golfo con questi AC40 che si alleneranno. Sicuramente in questo momento sono allenamenti, per vedere le prime regate bisognerà aspettare a settembre, il 24 settembre, e poi dopo sarà un crescendo, perché ad inizio inizio primavera del prossimo anno arriveranno le barche, i 75, arriveranno le barche molto più grandi di 30 metri, che sono veramente delle schegge capaci di andare a 90 km all'ora. Credo che ci sarà un po' di traffico dove tra le barche che si allenano e coloro i quali, e i curiosi che le vanno a vedere, e le barche che sono in rada semplicemente perché passano la notte o comunque sono in rada, ci sarà un po' di traffico. Diciamo che per il momento stiamo avendo delle cose molto belle, basta vedere anche sui social le fotografie, i video che si susseguono, e vedere queste evoluzioni sono molto belle. Tra l'altro segnalo anche un po' le carezze che i vari team danno alla città di Napoli, perché ricordo che New Zealand ha colorato di blu con la scritta Napoli i suoi foil, che sarebbero le ali che permettono alla barca di volare, della barca grande, la C75, per il momento si sta allenando a Auckland in Nuova Zelanda, mentre invece Luna Rossa ha utilizzato Live is Life come prima colonna sonora del primo allenamento sui post social che ha messo. È ovvio che un omaggio a Maradona e al suo splendido palleggio durante la semifinale di Coppa UEFA contro il Monaco.
0: Allora, caro Gianluca, ti ringrazio, ti saluto e poi magari ci sentiremo presto anche per parlare un po' di America's Cup. Grazie sempre.
1: Ciao Gianluca, grazie.
3: Assolutamente, perché sapete che con me lo scotto da pagare è sempre quello di parlare di qualche altro sport.
0: Certo, Gianluca,
3: grazie, buona giornata a voi. Grazie a voi,
1: grazie a te, grazie. Grazie a Gianluca Agata. Noi ci dobbiamo fermare, ma vi ricordo il numero WhatsApp 342-00-00100. Torniamo tra poco con Sunday Sport.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: E allora 342-00-00100 per i vostri messaggi WhatsApp. Allora ci scrivono: quindi Lucio Anghissà è fuori, non hanno capito bene la situazione che riguarda alcuni calciatori, in questo caso appunto.
0: Allora, premesso che è una lista del Corriere dello Sport, in questa lista sono rimasti fuori Lukaku e Anghissà. Probabile che ovviamente i colleghi bravissimi al Corriere dello Sport abbiano, come dire, intercettato alcune volontà della società, oppure sono delle ipotesi plausibili rispetto alla Sport. In questa lista sono rimasti fuori Lukaku e Anghissà. Probabile che ovviamente i colleghi bravissimi al Corriere dello Sport abbiano, come dire, intercettato alcune volontà della società, oppure sono delle ipotesi plausibili rispetto alla

0: fatto che possono venire delle domande, ma forse non sarebbe meglio mantenere in rosa?
1: Eh certo, magari saranno sicuramente valutati poi durante il ritiro, chi sta giocando il mondiale sarà a disposizione del mister a Castel di Sangro, ma ci colleghiamo subito al telefono con la collega di Casanapoli.net, Alessia Bartiromo. Buongiorno Alessia.
2: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Lucio.
0: Ciao Alessia.
1: Alessia, più di 40 giocatori a disposizione del mister, quindi ne vedremo tante durante il ritiro. Sarai presente anche tu? Ci sono calciatori che dovranno essere valutati, come Lorenzo Lucca, che piace tanto a Massimiliano Allegri, come Nola Angara, Famarin, e calciatori invece che dovranno essere piazzati in altre squadre. Giocatori che poi, come dicevamo prima, magari in questa stagione non hanno fatto benissimo, ad esempio Lindstrom, ad esempio Ngong. Qual è la situazione che ti aspetti tu in questo ritiro del Napoli, in questa prima parte di ritiro del Napoli?
2: Eh sì, è una bella gatta da pelare per il DS Manna, con una rosa al momento molto ampia a disposizione, ovviamente tanti calciatori da valutare, come giusto che sia quando si cambia allenatore, quindi è giusto che faccia le sue valutazioni soprattutto dai rientranti dai prestiti, quindi con coloro che hanno trovato meno spazio in passato e negli anni scorsi sotto una diversa guida tecnica e che possano essere valutati anche diversamente dallo stesso Allegri. Valutazioni importanti anche per il Napoli, per cercare non solo di valorizzare il patrimonio a disposizione, ma anche di fare un mercato quanto più mirato e oculato possibile, andando a rinforzare ovviamente le pedine e i posti in rosa dove è giusto che ci siano dei movimenti un po' più importanti, ma cercando di valorizzare anche il materiale umano a disposizione. Molto passerà ovviamente anche da quei calciatori, come stavate dicendo anche voi poco fa, che magari si sentono alla fine del loro percorso azzurro. È vero che Anghissà, che avete nominato poco fa, sta lavorando benissimo anche in palestra, ha ritrovato la migliore forma fisica, ma credo che sia anche un discorso di motivazioni. L'ho visto molto lontano dal progetto azzurro anche lo scorso anno, quindi bisognerà vedere sia per lui che con gli altri se Allegri toccherà i tasti giusti per far sì che possano restare, ma soprattutto possano continuare a dare tutto in maglia azzurra, che è quello che poi ha chiesto sempre la società e i suoi calciatori. Poi ci sono le varie situazioni da chiarire, come quella di De Bruyne, come quella di Lukaku, quindi i primi giorni di ritiro ci saranno comunque tante valutazioni da fare. Un anno particolare perché c'è il mondiale, quindi è tutto slittato almeno di qualche settimana, con i rientranti dalle varie competizioni, coloro che raggiungeranno il ritiro soltanto in un secondo momento, quindi ci saranno tanti volti nuovi che in realtà già conosciamo, ma anche tante valutazioni da fare, ed è anche la parte bella non solo del mercato ma anche del nostro lavoro.
0: Chissà Lucca cosa farà?
2: Eh sì, questo è un altro punto interrogativo importante, perché fa parte di quei calciatori che paradossalmente potrebbero trovare non solo nuova linfa e nuovo spazio nel Napoli, ma soprattutto essere motivati da Max Allegri.
1: Esatto.
2: Anche perché, come ben sappiamo, non solo le metodologie contiane non hanno abbracciato tutti, ma soprattutto delle scelte a volte un po' radicali. Quindi con un nuovo assetto di gioco, così come un Napoli che sarà sicuramente versatile e che non può rivoluzionare tutta la rosa, quindi magari con più movimenti in attacco tenderà comunque a confermare dei giocatori che possono dare ancora qualcosa a questa maglia. Sicuramente c'è Lorenzo Lucca che nonostante i suoi limiti tecnici, che vanno assolutamente lavorati e smussati, però ha avuto veramente poco spazio e poco modo di dimostrare il suo valore, quindi potrebbe rientrare nel discorso di prima e nei calciatori che potrebbero essere comunque rivalutati, riqualificati, galvanizzati dalla nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri.
1: Grazie Alessia, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Anche a te, buona domenica. Grazie ad Alessia Bartiromo di Casanapoli.net.
0: Ci fermiamo, il tempo di un disco e poi seconda ora di Sunday Sport.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Cronaca a Licolamare nel comune di Giugliano in Campania. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di cocaina, crack, hashish nascosti in un ingegnoso contenitore magnetico fissabile sotto uno scooter. Durante il controllo il giovane ha tentato di opporsi all'arresto mentre una ventina di persone hanno cercato di favorirne la fuga. I militari sono riusciti a bloccarlo e ora sono in corso accertamenti per identificare chi ha ostacolato l'intervento. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, 24 anni, deceduta lo scorso 3 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramenia all'ospedale Cardarelli. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, che rappresenterà un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso. La famiglia della giovane ha presentato denuncia chiedendo di fare piena luce sulla vicenda. Ancora cronaca, un uomo di 33 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il 33enne era in sella al suo scooter quando è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini. È morto durante il tragitto in ambulanza. La sparatoria è avvenuta nell'area del quartiere Vasto, nei pressi della stazione centrale. Sul caso indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica individuale ed il responsabile. A Casalnuovo la consigliera comunale Katia Iorio ha denunciato di essere stata aggredita insieme al marito e alla figlia. L'episodio è stato ripreso in un video diffuso sui social. Secondo il racconto della consigliera, tutti e tre hanno riportato lesioni e sono stati medicati al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Andiamo con lo sport. Sarà il Teatro San Carlo di Napoli a ospitare la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L'appuntamento è fissato per il 14 luglio alle 11.30. Due giorni dopo la squadra partirà per il ritiro estivo di Di Maro Folgari, da dove resterà fino al 27 luglio prima di trasferirsi a Castel di Sangro per la seconda fase della preparazione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Sunday Sport, rieccoci ancora. Buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E buongiorno e buona domenica anche da Lucio Pengue.
0: Continuiamo con i nostri ospiti, andiamo subito al telefono dal mister Ernesto Puzzo. Buongiorno mister.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Come stai mister?
1: Sta iniziando il processo di allegrizzazione?
2: È difficile però.
1: Lo so, per questo te lo chiedo.
2: Vediamo di riuscirci.
1: Anche se pensavi più o meno le stesse cose anche di Antonio Conte, se non ricordo male, però poi dopo ti ha conquistato.
2: Assolutamente sì, non rinnego niente. Come non rinnego ovviamente il mio amore verso di lui, poi dopo. Spero di avere lo stesso percorso con Allegri.
0: Un po' di scetticismo iniziale, quindi. Poi mister ovviamente sarà il campo, no, a parlare.
2: Ma sì, come tutti quanti. C'è gente che, ecco, vorrei che facesse come quando andò alla Juve, che noi Allegri non lo vogliamo, e quindi
1: fu accolto calci, sputi sulla sua macchina,
2: assolutamente. E poi dopo, insomma, lì con una società che è grande come il Napoli, con dirigenti importanti, vinse 5 scudetti, 2 finali di Champions, perse con grande gioia di noi napoletani, e quindi insomma.
1: Il Barcellona di Messi è il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, cioè,
2: adesso però se arriviamo
1: giusto. Vabbè, però Messi e Cristiano Ronaldo non ci stanno più, quindi si può fare
2: anche perché poi abbiamo Hollywood che crescerà, magari prendendo qualcun altro se riusciamo, insomma. Bene, abbiamo una grande rosa, secondo me.
0: Assolutamente, una rosa competitiva già così, mister. Abbiamo parlato per settimane di Mario Ghila, che piaceva tantissimo al Napoli, il calciatore voleva il club, però poi invece ha trovato l'accordo con il Milan, quindi occasione persa.
2: Ma io dico una cosa invece: se noi giochiamo a 4, io penso che Beukema, che pagato 35 milioni, non è che sia tanto male poi,
1: Anche perché in teoria con la difesa a 4 di Lorenzo, Rachmani che ha appena rinnovato, buongiorno.
2: O il buongiorno del Torino, nel primo anno di Napoli.
0: Certo.
2: Insomma, poi ogni allenatore è bravo per quanto riesce a far rendere i propri giocatori, soprattutto quelli lì che poi non hanno reso l'annata prima, poi con tutti questi infortuni, insomma, lo stesso Anghissa, se non va via, che ha ripreso, è una bella, secondo me poi in un ritiro di Serie A, io ne ho fatti tantissimi, c'è sempre stato uno che è partito io ricordo Lio Manfredonia, che ha fatto la storia del calcio italiano, è stato anche con la Juve, grandissimo amico mio. Era un centrocampista. D'inizio lo fece diventare uno stopper di dimensioni europee e ha giocato anche in nazionale da stopper, ma lui nasceva a centrocampista.
1: Alla Lazio, giusto?
2: Per dire che sì, alla Lazio, sicuro. E quindi, insomma, in ogni società, in ogni squadra c'è sempre qualcuno, e poi ne abbiamo, da come ho letto, ne abbiamo 46.
0: Sono tantissimi. Quindi, poi è un po' anche la caratteristica di Allegri, no mister, quella di riuscire a valorizzare i giocatori che ha a disposizione, magari invece rispetto ad un Antonio Conte che puntava sempre sugli stessi, che non riusciva proprio ad osare a puntare sui più giovani.
2: Ma io questo l'ho sempre detto, perché poi alla fine lui girava, alla fine gli è costato caro, perché insomma lì al Milan faceva girare, poi entrava in Kunku o quest'altro, con tutto il rispetto. Qui insomma, se giri e rigiri le mezze punte, il Napoli ne ha tante, ma di grande qualità, quindi insomma ci possiamo divertire. Poi vediamo, che ne so, se non recupera anche lui, è difficile, però io in un contesto di gioco diverso, anche Luca potrebbe fare bene.
0: Certo.
2: Perché Luca va servito in un certo modo, non spalle alla porta.
1: Però quello che ti volevo chiedere, anche a proposito di Luca, non sul modulo di Max Allegri, ma sull'approccio allo spogliatoio di Max Allegri, che ha dimostrato di essere diverso, perché la storia ci insegna che se per Antonio Conte tutti i giocatori sono uguali, e quello che conta è solo l'intensità durante il lavoro settimanale. Se ti impegni tantissimo poi meriti di giocare, se applichi quello che fai in allenamento anche durante le partite giochi sempre, altrimenti il campo lo vedi poco. Quindi diciamo così, mi viene da dire militarizzazione degli atleti. Con Max Allegri c'è un rapporto individuale rispetto al talento, rispetto alle esigenze. Lui è molto schietto, Max Allegri, però ognuno lo tratta in maniera diversa. Questa tra virgolette rivoluzione può aiutare il Napoli secondo te dopo 2 anni di spremitura?
2: Ma sì, bravo, l'avrei detto io, di spremitura. Però ecco, è quello lì che insomma poi alla fine potrà fare la differenza, perché poi l'ho anche dimostrato l'anno scorso, il Milan non aveva una rosa incredibile, ha valorizzato, ha fatto rendere al massimo Modric, che in pratica poi alla fine grandissimo campione, ma sulla via del tramonto. Quindi potremmo anche vedere, se resta ovviamente, un De Bruyne in maniera un po' più incisiva, e gli altri, ripeto, giocando il giusto, ecco, facendo le varie rotazioni, perché ovviamente chi non entra, chi non è abituato ad entrare, alla fine insomma non è che ci metta tutto questa attenzione. Quello che potrebbe fare la differenza è il giusto mix che poi lui metterà, ce lo auguriamo assolutamente, perché poi lì chi prendi soprattutto in attacco, insomma non è che fai bella figura e può essere incisivo assolutamente.
0: Che poi mister, nel caso di Lucca quanto subentra anche il fattore psicologico, perché adesso al di là delle sue prestazioni che sappiamo non sono state positive nella scorsa stagione, c'è anche da dire che non c'era molto feeling caratteriale con Antonio Conte, adesso invece arriva il ritiro davanti Massimiliano Allegri, sa di piacere tanto a questo allenatore che lo voleva già al Milan, quindi magari anche il suo approccio, la sua voglia, il suo atteggiamento in campo può cambiare.
2: Ma la condizione mentale in tutti noi, anche voi che fate questo mestiere bello, tutto, se non siete ecco tranquilli con la testa non lo fate bene. Io penso che è lì che io avevo un grande allenatore, quello lì che mi ha scoperto, quello lì che, che era il povero Gianni Di Marzio, che era un maestro in queste cose qua, ci mandava in campo che veramente volevamo spaccare tutto. E lì con gli anziani aveva un certo tipo di rapporto, con i giovani però ti metteva a proprio agio, quindi insomma è lì la grandezza di un allenatore. Io penso che anche Lucca potrebbe e speriamo che dia il suo apporto in maniera importante.
1: Senti, invece un altro calciatore che secondo me potrebbe, come dire, essere rivitalizzato, parlavi anche di Bökema, per quello che riguarda anche una sorta di rivalutazione, e magari anche un ruolo diverso. Secondo me un altro giocatore che può avere una marcia in più con Max Allegri è Kevin De Bruyne, un po' perché un super campione, un po' perché l'anno scorso tutti dicono che fu scelto proprio da Allegri, che doveva subentrare a Conte dopo lo scudetto. Insomma, un giocatore che sa di essere fortissimo ma che viene trattato come gli altri, magari può anche avere un impatto diverso, così come è successo l'anno scorso con Conte. Kevin De Bruyne con in mano Allegri, io credo che farà come è successo con Modric, una sorta di seconda gioventù.
2: Sì, ma anche perché poi durante l'ultima intervista che ha fatto, insomma, De Bruyne si è scaricato proprio, e quindi insomma ha detto la verità. Io con un altro, in pratica ha voluto far capire che un altro anno con Conte non l'avrebbe fatto, quindi insomma. E poi ecco, io stavo facendo questo paragone qui, l'avrei fatto io l'anno scorso, veramente ha messo al centro dell'attenzione Modric, così penso che metterà i vari tra parentesi vecchiere e li farà rendere al massimo.
0: E poi aspettiamo questo confronto in realtà diretto tra Massimiliano Allegri e De Bruyne, perché dovranno parlare durante il ritiro e appunto capire poi se ci sono le condizioni per poter iniziare, ecco, insieme, non continuare ma iniziare.
1: Io me l'aspetto però.
2: Assolutamente. Poi il fatto, ecco, il fattore umano è quello lì che farà la differenza, secondo me.
0: Fattore umano, sì, diciamo quello che un po' non c'è stato, dispiace dirlo, però è uno degli elementi a sfavore, no? Purtroppo del mister, anche proprio in virtù di quelle che sono state le dichiarazioni di De Bruyne.
2: Infatti l'ho detto poc'anzi che un altro anno De Bruyne forse non l'avrebbe fatto.
0: Grazie mister, grazie per essere stato con noi e buona domenica.
2: Un abbraccio a tutti, buona domenica a voi.
0: Grazie, grazie ad Ernesto Apuzzo. Andiamo ancora al telefono e ci colleghiamo con Carmelo Prestisimone. Buongiorno.
3: Buondì Susi, eccoci qui.
0: Eccoci.
1: Caro Carmelo, allora partirà l'area, partirà l'era Max Allegri, e prima con mister Ernesto Apuzzo parlavamo un po' di quelli che potrebbero essere i grandi riscatti di giocatori che magari sono andati male con Antonio Conte, potrebbero avere, come dire, una sorta di seconda chance con Max Allegri. Secondo te Lang può rientrare tra questi?
3: Assolutamente sì, Lucio, perché parto dal presupposto che Allegri, anche lui, non darà nulla per scontato e resetterà tutto quanto, eliminerà il retaggio, il background di Conte sotto tutti i punti di vista, lo demolirà il castello di Conte e naturalmente proporrà il suo. Quindi tutti i giocatori che tornano da prestiti, riscatti, insomma, e quant'altro, 47 sono, sì, i giocatori in questo momento a disposizione del Napoli di Max Allegri, saranno, credo, valutati con grande attenzione, non escludendo nulla, tanto più Lang che naturalmente non è stato visto nel modo migliore da Antonio Conte. Ci sta, chi ha giocato a calcio sa perfettamente che a volte un allenatore proprio non potrebbe anche non vederti, non leggerti nella sua idea di calcio e quindi ti accantona più o meno correttamente, più o meno giustamente, e tu devi andare via, devi andare da un'altra parte per avere una tua occasione, per avere una tua valorizzazione. Lang è un ottimo giocatore, secondo me è un bravo giocatore, tra l'altro istruito nei mesi napoletani da Antonio Conte, che lo ha, diciamo così, perfezionato sul discorso del dribbling, perché noi l'abbiamo visto lì a Di Mare in Trentino l'anno scorso, driblomane sotto tutti i punti di vista.
0: Lui si è presentato così poi, no, in conferenza lì a Di Mare, cioè lui si è autoelogiato durante quella conferenza, quindi poi ci si aspettava, esatto, anche in realtà di più.
3: Sì, si è autoincensato, sì, assolutamente, sì. Lui è uno pure che insomma fa musica, quindi sì. Diciamo così, viaggia una linea, una spanna, uno step sopra gli altri, no? In termini di ritmo, di diciamo così, anche di adrenalina, di frequenza, di entusiasmo. Però secondo me lui aveva anche bisogno un pochettino di un collaudo, diciamo così, più italiano, italico, italianista, insomma, e potrebbe avere una chance anche certamente con Allegri, a seconda naturalmente dei vari assetti, dei vari master, dei vari moduli che Allegri potrebbe adottare, e questo naturalmente lo scopriremo solo vivendo.
0: Sì, lo scopriremo vivendo, e poi le prime curiosità, diciamo, alle prime curiosità avremo risposta durante la conferenza di presentazione. Ricordiamo l'appuntamento il 14 luglio alle 11:30 al Teatro San Carlo, quindi anche in questo caso un po' come l'è stato per Antonio Conte, una presentazione in pompa magna, no? Quella che ci aspettiamo.
3: Sì, un upgrade, no? Susi e Lucio. Bello, Lucy,
0: cioè, hai unito i nomi, Lucy. Sì.
3: È bella, questa. Potreste fare
1: una classe,
3: insomma. Sì, c'è stato un upgrade, perché effettivamente siamo passati dal teatrino di corte di Antonio Conte al palco, al sì, palco reale, al palcoscenico, non il palco reale, il palcoscenico del Teatro San Carlo. Quindi ma viva queste idee certamente molto cinematografiche di Laurentiis, che naturalmente ama anche introdurre e presentare il suo nuovo coach in questo modo, con delle location veramente formidabili. Poi è un orgoglio, il massimo napoletano è conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo, quindi chapeau. si apra il sipario per Max Allegri a Napoli sotto questo punto di vista.
1: Eh sì, da questo punto di vista sicuramente ci aspettiamo che possa proseguire nella scia di Antonio Conte, così come è successo alla Juventus. Corsi e ricorsi storici, anche nel calcio più o meno funziona la massima di Benedetto Croce.
3: Sì, sì, sì, assolutamente. Di Allegri c'è da tenere presente certamente, Lucio, il suo background, cioè quei 6 scudetti vinti tra Milan e Juventus sono lì fissi, stabili, un dato di fatto chiaro, sicuro.
0: Certo.
3: È chiaro che naturalmente poi ogni storia, ogni avventura ha un suo corso, un suo percorso, le sue variabili, i suoi umori, naturalmente le sue suggestioni. Questo però è una grande chance anche per Max, sotto tutti i punti di vista, che frequenterà Napoli a quasi 60 anni. Un ritorno per lui in Campania, perché lui aveva giocato tanti anni fa, negli anni 90, nei 90s, proprio col Napoli, e ricordiamo, lui è in certo qual modo anche di scuola calcistica napoletana, perché lui è un pretoriano di Giovanni Galeone, che come sappiamo bene è un tecnico napoletano, è stato un tecnico napoletano, e quindi questo, poi io lo vedo anche molto più, diciamo così, calibrato rispetto a Conte dal punto di vista umorale, per quanto concerne
1: saranno belle conferenze, questo me lo auguro e sono quasi sicuro di questo.
3: Sì,
0: beh,
3: sì,
0: è un comunicatore poi lui.
3: Bravissimo, sì, ma anche dal punto di vista, ecco, dell'umore, cioè più leggero rispetto a Conte. Conte, diciamoci la verità, era un musone. Bravo, bravissimo.
0: Quindi torneranno le conferenze prepartita?
3: Anche questo, Susi, lo scopriremo solo vivendo. Io spero di sì, perché Max Allegri è anche divertente, insomma, poi è un competente di sport, perché
0: un toscano.
3: Uno che... Sì, toscano, Livorno.
1: Magari Carmelo, ecco, questo ti saluto. Lo vedremo anche nella parterra a vedere il Napoli Basket, perché lui, ecco, da Armani Milano l'andava sempre a vedere.
3: Sì, sì, assolutamente. Ma lui è anche un buon giocatore di pallacanestro, mi hanno detto.
1: Eh sì, perché però la sua Livorno, a Livorno la pallacanestro è sport
3: scuola
1: nazionale.
3: Di basket, Livorno, assolutamente sì. Poi è uno che ne capisce anche di ippica, ha un cavallo, quindi è uno che, diciamo così, guarda allo sport in ogni modo, e i tecnici di calcio spesso, questo si è rivelato nel corso degli anni, insomma, hanno anche preso spunto dalle strategie cestistiche, ecco, insomma, Sarri, il famoso backdoor insigne per Caglione, quella è un'idea più di pallacanestro, dai, è uno spunto più, è un guizzo cestistico, meno calcistico, no?
1: È vero,
3: al lato forte, al lato debole, e taglio e va in porta, insomma. Quindi,
1: Carmelo, devo salutarti. Vai. Un abbraccio, buona domenica.
0: Ciao Carmelo, grazie ciao, per essere stato con noi, e buona domenica. Aspettative alte, quindi, quelle che ci sono nei confronti di Massimiliano Allegri, tanta fiducia da parte del presidente, un triennale firmato. Chiediamolo subito al prossimo ospite. Abbiamo al telefono Marco Lobasso. Buongiorno.
4: Buongiorno Susi, buongiorno Lucio. E per essere precisi, vi ho ascoltato.
0: Sì.
4: Il cavallo di Allegri, per cui dobbiamo tifare, è Minnesota. Parliamo di galoppo, un cavallo forte, e siamo tutti con lui.
1: Eh sì, e anche in questo Max Allegri si dimostra davvero con ampie vedute. A proposito di altri sport, Marco, ti coinvolgo perché si sta giocando Wimbledon, c'è Sinner, ma ci sono tanti italiani, e allora mi viene da fare il paragone con il calcio, con la federazione, con Malagò, che è stato eletto da poco presidente federale. Allora, quello che è successo nel tennis, che un manager più che un presidente come Binaghi ha messo in atto, sono politiche federali che poi hanno portato a uno sviluppo clamoroso del movimento tennistico, anche con il padel, che voglio dire che ha subito colto, come dire, la valenza di questo sport, che poi è diventato un po' per tutti. E ti auguri e pensi che Malagò possa ripercorrere la stessa strada di Binaghi sul calcio, visto che poi, tra le altre cose, Binaghi e Malagò hanno avuto anche ampie frequentazioni?
4: Ma certo, l'esempio che tu facevi del tennis è tranquillamente riportabile anche ad altri sport in questo momento, per esempio l'atletica leggera. Qualche anno fa eravamo distrutti nell'atletica, è notizia di ieri sera che Larissa Iavichino, la figlia di Fiona May, ha battuto il grande record di Fiona May nel salto in lungo. Cioè l'atletica italiana, il tennis, ma è naturalmente la Formula 1 con Michi Antonelli, tanto per fare degli esempi, Bezzecchi nella moto GP, sono tutti super giovani, ce ne sono tanti altri in tanti altri sport, che dimostrano che l'Italia in questo senso è cresciuta, sta crescendo sia sul livello medio del nostro giovane, sia sull'approccio allo sport, che è molto più educativo ed anche molto più positivo, sia a livello di vittorie, perché l'atletica leggera per esempio è proprio lo sport, Lucio, che ti dice a che punto è lo stato, la condizione di un paese che fa sport. Tutte queste cose Malagò le sa, per venire alla tua domanda, perché arriva dalla presidenza del Colli e dalle famose 40 medaglie olimpiche conquistate all'Italia nelle ultime Olimpiadi, quindi tutto questo lo può mutuare nel calcio, lo deve mutuare nel calcio, perché lo ricordiamo sempre, il calcio italiano giovanile è forte, abbiamo vinto 2 titoli europei under 17 negli ultimi 3 anni, siamo in gara nell'under 19 a altissimo livello, quindi non è che siamo scarsi, per nulla, è un problema che conosciamo bene, organizzativo, giocano poco i giovani italiani perché ovviamente manager e allenatori hanno paura di lanciarli e non li si fa crescere, forse Malagò in questo potrà essere davvero d'aiuto e nel giro di un quadriennio portare l'Italia naturalmente al posto che merita di tra i grandi del mondo.
0: Marco, ti faccio l'ultima e te la faccio legata al Napoli, perché tra 12 giorni si partirà per la prima parte di ritiro a Di Maro. Più di 40 giocatori a disposizione del mister. Chi sei curioso di vedere all'opera con Massimiliano Allegri?
4: Sì, e intanto effettivamente siamo arrivati a 47, ormai è diventata una tombola con tutti questi ritorni, quindi Allegri ci avrà tanto da lavorare. A me fa piacere intanto che mi pare che sia Meret il portiere che lui vuole lanciare, vorrebbe, visto che Milinkovic è sul mercato. Questo fa doppiamente piacere per il ragazzo che ha bisogno di fiducia, ha vinto 2 scudetti con Napoli, potrà essere il portiere di Allegri se tutto va bene. E poi è chiaro, lui sarà molto attento ovviamente a valutare i giocatori di ritorno, questo lo sappiamo, bisogna che lui sciolga ovviamente le riserve su Anguissà e su Lukaku, soprattutto soprattutto Lukaku non mi sembrano assolutamente un passo indietro, visto il mondiale che sta facendo, quindi è chiaro che sciolti questi dubbi interni poi può sciogliere i dubbi dei ritorni e quindi decidere se sarà Lang un giocatore del Napoli oppure diventerà una pedina di mercato, e tanti altri, è inutile fare gli elenchi, ma certamente ci sono giocatori importanti tra questi, insomma c'è gli stessi attaccanti Gonge, lo stesso che va valutato, insomma il Napoli Allegri c'ha molto a lavorare ed è evidente che è inutile aspettarsi i colpi adesso in questa fase, perché adesso Allegri deve formulare la squadra giusta a Di Maro e poi a Castel di Sangro, dopodiché capire quali saranno i punti deboli, perché i punti deboli li potremo sapere solamente quando lui avrà sostanzialmente deciso chi resta e chi no, e soprattutto i giocatori che restano e chi no, perché la scelta è anche loro. A quel punto non sarà tardi per niente poter rinforzare un organico che, ricordiamo, in questo momento vale comunque il secondo posto in Italia e può difendersi alla grande in Europa.
1: Grazie davvero Marco, un abbraccio, buona domenica.
0: Ciao Marco, grazie.
4: A voi, grazie a voi.
1: Ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco e poi torniamo.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
7: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Sunday Sport. Sunday Sport, il programma sportivo della domenica di Kiss Kiss Napoli. Vi ricordo anche che domani ci sarà la presentazione della nuova maglia del Napoli a bordo della MSC e ci saranno collegamenti diretti proprio con il presidente Aurelio De Laurentiis che presenterà la nuova maglia del Napoli. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Peppe Cannella. Ciao direttore, come stai?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, un po' accaldato, ma è il periodo, quindi cerchiamo refrigerio.
0: Eh certo, questo è il periodo più caldo anche per Giovanni Manna. In questo momento, direttore, bisogna, come dire, sfoltire la rosa, forse è il primo obiettivo. E come tu mi insegni, è più difficile vendere che comprare.
2: È vero, però è un mercato impegnativo quello del Napoli, bisogna essere chiari. Ci sono tanti rientri, tanti giocatori che bisogna un po' mettere sotto l'occhio della nuova guida tecnica. Però oggi c'è un vantaggio per i direttori sportivi, perché i procuratori si muovono bene, anche se tu hai un buon rapporto, una mano te la danno. È un mercato impegnativo, perché, ripeto, ci sono tanti tanti giocatori da sistemare.
1: E poi ci sono, direttore, anche giocatori che in realtà è difficile da piazzare. Parlavamo prima di Lindstrom, soltanto 5 presenze in questa stagione. Stessa situazione non positiva per Cyril Gong. E poi invece giocatori che saranno valutati, che pure non hanno fatto benissimo, e parlo di Lorenzo Lucca. Quindi insomma ci sono delle situazioni da gestire.
2: E infatti quello che dicevo prima, c'è da dire che Lindstrom è già il terzo anno, gran parte delle spese sostenute sono state ammortizzata, per cui non dovrebbe creare minusvalenza, perché il Napoli è sempre stato attento sotto questo aspetto. C'è da valutare Lucca, che comunque credo che è un attaccante nel pieno della sua maturità, in Italia troverà sicuramente, cercando di poi vedere anche un po' il percorso di Neres, di Ngonge che rientra, e tanti giocatori, ripeto, che possono essere utili alla causa, però bisogna fare di necessità virtù, anche di fare qualche scambio intelligente. Come abbiamo detto all'inizio del mio intervento, non sarà un mercato veloce e semplice. Deve essere bravo Manna, come ho detto prima, a coltivare soprattutto tenersi buoni i procuratori e cercare insieme di accontentare sia l'allenatore.
0: E come ci si muove in questi casi?
2: Cercando di essere diplomatico, di essere molto accondiscente, non essere fumantino, ecco. Bisogna semplicemente cercare di subire quando c'è da subire e cercare il male minore, che poi c'è un gioco delle parti, no? Quando tu non rientri in un progetto tecnico ti chiedono i soldi per andare via, ti chiedono tante situazioni, e quindi ti ripeto, bisogna essere molto molto bravi nelle pubbliche relazioni.
1: Che poi, direttore, ad esempio nel caso di, appunto, di Lindstrom e Ngong, in cui secondo me è anche un po' più difficile, no, cercare di piazzarli, bisogna provare a farlo subito senza soffermarsi troppo sulle trattative.
2: È vero, però ripeto, questo è un problema di tutti i giocatori che poi pensi che abbiano un futuro importante nel tuo club e vengono meno. Ripeto e ribadisco che sono poi i procuratori che troveranno la soluzione idonea per tutti, quindi adesso non è l'ultimo arrivato, la sua fetta di mercato ce l'avrà e il Napoli dovrà semplicemente cercare di ridurre al minimo le perdite che si è avuto in questi investimenti, che tali non sono stati.
0: E in questo il Napoli, diciamo, è molto bravo nell'ammortamento, perché diciamo che le cifre maggiori del costo del cartellino vengono ammortizzate nei primi due anni, quindi qualunque tipo di operazione può portare una plusvalenza. Questo nella strategia del Napoli è una strategia interessante. Forse il Napoli è una delle poche società che fa così. E però poi paradossalmente rispetto al cambio di regola, alla congiuntura strana del fatto che il Napoli dopo lo scudetto non è riuscito a fare le coppe, per il nuovo regolamento poi ha avuto il mercato bloccato a gennaio assurdo per una squadra così virtuosa.
2: È vero, poi ci sono le regole. Proprio l'altro giorno, seguendo una trasmissione sui mondiali, seguivo il mercato inglese, che poi ha tutto un regolamento diverso, ha tutta una ripartizione diversa. Si parlava del Tottenham che già ha speso 300 milioni sul mercato.
0: Sono cambiate un po' le regole del fair play finanziario inglese, e questo aiuta squadre anche indebitate a poter fare ancora
2: un mercato. Un po' tanto, ma là è una cultura diversa. È difficile che le squadre vengano meno agli impegni finanziari che hanno. Capita raramente che una società possa scomparire, cosa che in Italia è routine. In Inghilterra non ne parliamo proprio, c'è una cultura del fare, del comportarsi, tutta l'opposta di noi altri.
1: Direttore, parlavamo appunto di giocatori che rientreranno dai prestiti, quindi saranno in totale più di 40 a disposizione del mister. Tra quelli che torneranno saranno valutati Marianucci, Rafa Marin, Anguissà, Asa, che ha giocato nella Carrarese quest'anno, che sarà la seconda squadra che affronterà il Napoli in ritiro nel test amichevole a Di Maro, Lucca, Lukaku, Lang e poi Rao. Tra questi nomi, chi ti incuriosisce di più, chi vuoi vedere, non vedi l'ora appunto di vedere all'opera con Massimiliano Allegri, e su chi appunto potrebbe puntare il mister?
2: Ma sai, sono tutti già stati più volte visionati nell'ambito della loro esperienza nelle varie rose a cui hanno partecipato con Conte. Non lo so, prima, tanti anni fa, c'era uno spirito di rivalsa. Magari qualche giocatore, tra virgolette, dici, mi presenta al ritiro con un passo diverso e ti dimostro.
1: Io questa sensazione ce l'ho su Lucca.
2: Non lo so, Lucca mi ha sempre dato l'impressione, sotto questo aspetto, con tutto il rispetto, di avere poco sangue a questi livelli. È un giocatore che si impegna, fa il suo, ma fondamentalmente è così. Non lo vedo con quella tignosità di dire adesso vi faccio vedere chi sono. Sono cambiati gli ingaggi, si sentono sicuri. Oggi un calciatore, quando si sposta da un club all'altro a quelle cifre, fa subito un quinquennale, per cui economicamente raggiungono anche una serenità che tanti anni fa molti giocatori non avevano. Comunque, per rispondere alla tua domanda, visto che ha seguito molto il campionato di B,
1: sì,
2: sono curioso di vedere Rau, perché ha i numeri, ha l'età, e poi tra l'altro viene dal settore giovanile, potrebbe essere lui il giovane con le aspettative importanti per mettersi in mostra, perché
1: anche Asa ha fatto bene quest'anno.
2: Sì, come centrocampista sì, ci sta, però sai, quando hai un giocatore che ha l'uno contro uno è sempre un vantaggio per l'allenatore, è una curiosità valutarlo in ritiro. Credo che questo ragazzo mentalmente arriverà a mettersi un po' in discussione, a provare, come un po' era Vergara, no? Se
1: sì,
2: hanno l'opportunità, si negozi del loro ce lo metto, a differenza di tutti quelli che mi ha elencato, perché sono al telefono con i procuratori per vedere dove devono andare a fare un'altra annata.
0: Grazie davvero, ciao Peppe, un abbraccio.
2: Ciao,
1: grazie direttore, buona domenica.
0: Grazie a Peppe Cannella, e continuiamo questa carrellata dei giovani rientri del Napoli con il nostro prossimo ospite. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao Pasquale, buongiorno, buona domenica.
3: Ciao Lucio, ciao a tutti, buongiorno a voi, tutto bene, grazie.
0: Ci sono tanti giovani interessanti, anche magari facili da piazzare, però potrebbero avere una chance in maglia d'azzurro.
3: Non ho sentito il nome, scusami.
0: No, alcuni giovani come Rao, per esempio.
1: Asa.
3: Ma assolutamente sì. Ovviamente si è fatto bene l'anno scorso, ha un minimo di vantaggio, no? Rao e Asa sono sicuramente quelli più interessanti da valutare. È chiaro che però io faccio sempre un concetto mio, insomma, quando si parla di giovani. Se li tieni in rosa è perché poi li devi far giocare.
1: Certo.
3: Non dico sempre da titolari, non dico tutte le gare, però devono avere un discreto minutaggio nell'arco della stagione, perché va bene allenarsi con i top player, con i big, però poi cosa fa crescere davvero un ragazzo? È il campo. E quindi se lo tieni soltanto lì per fargli fare gli allenamenti, serve probabilmente numericamente alla società, al club, ma non al calciatore.
1: E l'abbiamo visto con Napoli, Vergara.
3: Abbiamo visto con Vergara, io dico precedentemente anche con altri ragazzi tipo Gaetano, ma lo stesso Zanoli, giocatori tenuti a volte in rosa davvero soltanto per una questione numerica, e poi alla fine il Napoli gli ha tarpato le ali, non sono mai riusciti ad aver esplodere, sono andati altrove e hanno fatto bene. Ecco perché dico, se li vuoi tenere perché ci devi puntare, altrimenti meglio darli in prestito e farli crescere altrove e magari creare valorizzazione, insomma, attraverso i prestiti, come ha fatto ad esempio l'Atalanta con Palestra.
1: E poi Pasquale, ti chiedo la tua su Lorenzo Lucca, perché secondo me è un giocatore che innanzitutto ha voglia di riscatto, non è riuscito a dimostrare con il Napoli, non è riuscito a dimostrare in Premier, sa di piacere tanto a Massimiliano Allegri, quindi non so perché, ma io, come dicevo prima, ho questa sensazione sul calciatore, potrebbe restare in maglia azzurra.
3: Se proprio ti dovessi dire in percentuali chi credo che possa restare di più tra lui e Lukaku, ti direi sicuramente Lucca. È una questione anche puramente economica. L'anno scorso il Napoli l'ha pagato tanto. Per essere ceduto Lucca deve andare via per circa 21-22 milioni, perché questo è il suo residuo a bilancio. Quindi ha un costo alto, ha un ingaggio da circa 2 milioni e mezzo all'anno. E quindi si tratta di un ingaggio che poche società in Serie A possono permettersi con quel cartellino. Per tutte queste motivazioni al Napoli conviene fare due cose: darlo in prestito, perché nessuno mai lo acquisterà dopo la stagione passata a quel costo, oppure rivalutarlo. Ecco perché dico che sicuramente Lucca sarà quello con più occhi, diciamo.
0: La cosa non ha funzionato l'anno scorso secondo te? Perché comunque è un giocatore che all'Udinese, preso dall'Udinese, aveva fatto bene, sì. E però nel Napoli davvero faccio fatica a ricordare un calciatore che sia stato fischiato anche in una partita dove segna, quindi è particolare come situazione.
3: No, infatti neanche io ricordo a memoria qualcosa del genere, ed è evidente che non si è scattato feeling né con lo spogliatoio, perché mi sembrava abbastanza isolato da questo punto di vista Lucca, non è scattato il feeling con il pubblico e con l'ambiente, perché quell'episodio che ricordi di Napoli-Cagliari in Coppa Italia con i fischi dopo anche aver segnato è emblematico, e soprattutto, come diceva adesso Susi, con mister Conte, che l'aveva voluto, perché è stato lui a spingere per il suo acquisto. Sì. Il primo obiettivo era Darwin Núñez. Napoli non poteva arrivarci, comunque avrebbe dovuto attendere tanto la fine del mercato per provare ad arrivare a lui, e quindi si decise di mirare in fretta su Lucca, che era un nome gradito al mister, che piaceva a Conte, che l'aveva elogiato, ricordo, in quel Napoli Udinese dell'anno precedente, e quindi insomma si fu accontentato facendo spendere al Napoli anche 35 più 5 milioni, quindi 40 milioni totali per il suo cartellino dall'Udinese. E quella è stata la cosa un po' più sorprendente, no? Perché se l'allenatore lo vuole, ci punta, poi dopo un mese e mezzo lo accantona. È stata davvero la cosa che un po' più ha sorpreso. Su questo noi dobbiamo chiederci ancora di più perché Conte, dopo che l'ha voluto un mese e mezzo dopo, aveva accantonato e messo da parte Lucca. È stato solo un problema tecnico o c'è stato qualcosa di personale tra i due? Al momento non abbiamo risposte, possiamo soltanto immaginare che sia un po' un mix delle due cose.
1: Non lo sapremo mai.
3: Probabilmente no.
0: Oppure qualcuno ce lo racconterà tra qualche anno, chissà.
3: Magari, come a volte capita, sai, i retroscena postumi a volte arrivano. Quello che possiamo dire però è che Lucca sia un giocatore valido, perché altrimenti 14 gol in Serie A nell'Udinese in una stagione non li fai, ed è un giocatore sul quale il Napoli fa bene a capire se può essere da Napoli o no. Poi parere personale, io vi dico di no, a me non piace, però in un gioco diverso che non prevede magari la presenza di Lucca al limite dell'area, dover fare da sponda gioco, aprire verso i compagni come se fosse Lukaku. Lucca non è Lukaku, è un giocatore diverso, va sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche, allora in quel modo può rendere sicuramente tanto.
0: Un abbraccio, grazie Pasquale.
1: Grazie Pasquale, ciao, buona domenica. Grazie a Pasquale e Giacometti. Noi ci fermiamo, ma rientro, anzi apriamo già le linee, filo diretto allo 081 546 6873, quindi iniziate a prenotarvi.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito.
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Linee aperte allo 081 546 6873 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Infatti ci scrive Fabrizio: perché non leggete i WhatsApp? Eccoci. Li leggiamo subito.
1: Leggiamo.
0: Ci chiede proprio Fabrizio: ma è vera la notizia che la Fiorentina vuole Lang?
1: Allora bisogna fare dei ragionamenti, perché la Fiorentina di Fabio Grosso ha bisogno di tanti esterni, perché giocherà col 4-3-3, quindi ci può stare l'interessamento di Noah Lang, che secondo me è un giocatore valido, l'anno scorso ha fatto male nel Napoli, che possa interessare alla Fiorentina ci può stare, anche perché si era parlato in questi ultimi giorni di un interessamento del Napoli per Dodò, e quindi i due direttori, Manna e Paratici, che comunque si conoscono molto bene, hanno parlato anche di questa eventualità. Poi è davvero una fase molto embrionale questo tipo di approccio, però chissà, al Napoli serve un esterno basso a destra, il vice di Lorenzo, alla Fiorentina un altro esterno d'attacco può far gola, e quindi chissà se sono rose fioriranno, e vediamo da questo punto di vista. Qualche telefono, qualche sondaggio c'è stato.
0: Ci sono i sondaggi. Ci scrive anche Alessandro da Procida: caro Lucio, puoi confermare che entrambe le conferenze stampa, quella di domani del 14 luglio, saranno trasmesse con audio e immagini su Kiss Kiss Napoli? Forza Napoli sempre, Alessandro.
1: Esatto, saranno trasmesse perché sono due eventi molto importanti, e quindi il Napoli dà massima visibilità a questi due eventi, e quindi collegatevi su Kiss Kiss Napoli per guardare la conferenza stampa della presentazione della maglia del Napoli, della nuova maglia del Napoli. Domani dovrebbe essere il programma intorno alle 15 più o meno la conferenza stampa, perché ricordiamo c'è tutto, diciamo così, una procedura per poter salire a bordo della MSC per ragioni di sicurezza, le autorità portuali, quindi mentre si sale, mentre ci si prende posto, intorno alle 15 dovrebbe essere la presentazione ufficiale della maglia, e sarà un bellissimo appuntamento. Io sono molto curioso, sì, di guardarla, questa nuova maglia, che tipo di impatto sarà, perché è una maglia speciale da super collezionisti.
0: Sicuramente
1: bisogna averla, non solo i tifosi del Napoli, ma credo che la maglia del centenario sia un oggetto quasi di reliquia.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, quindi ci potete telefonare, intervenire in diretta allo 081 546 6873. Questo messaggio mi fa sorridere. Ci scrive Carlo: la presentazione del mister andava fatta all'ippodromo di Agnano. sarebbe stato.
1: Allora, premesso che l'ippodromo in questo momento ospita grandissimi eventi, anche l'anno scorso ha ospitato grandissimi concerti, quindi sta diventando un polo attrattivo molto molto importante, però nella simbolicità della situazione. Poi abbiamo visto anche che il Napoli e anche il Napoli Basket cavalcano il Corsiero Azzurro, che è un cavallo autoctono napoletano molto molto importante, e visto e considerato che Max Allegri è appassionato di cavalli, chi meglio di lui? Quest'anno magari c'è questa sorta di crossover tra l'ippica, il Corsiero Azzurro è la maglia del Napoli.
0: Ancora messaggi al 342 00 00 100. Ci scrive Carlo Alberto: buongiorno, una curiosità sulla Supercoppa italiana, visto che ci siamo posizionati secondi in classifica, parteciperemo oppure hanno cambiato qualcosa?

0: Non c'è ancora la formula ufficiale della Supercoppa, però si era detto e discusso in Lega che quest'anno sicuramente non si sarebbe andati in Arabia, anche per la situazione geopolitica, anche se mi pare che c'è un altro anno di contratto con l'Arabia Saudita per organizzare lì la Supercoppa, però non si parla della stagione prossima, e quindi si dovrebbe tornare alla nuova formula, ma è anche giusto così, perché altrimenti l'Inter già dovrebbe vincerla di diritto, diciamo tra virgolette, e quindi fare questa Supercoppa a quattro squadre quest'anno sarebbe stato ancora più riduttivo e forse anche ridicolo per il nostro movimento. Non ci sarà quattro, quindi secondo me è giusto così, si torna alla vecchia formula. Non so quando si disputerà, però la Lega ce lo farà sapere presto. Chiamateci 081 546 6873 se avete delle considerazioni, delle domande da fare in diretta con noi, perché ogni tanto anche durante Sunday Sport apriamo questa finestra per i tifosi. Il numero lo conoscete già, e anzi, se siete anche al mare, ci state ascoltando dal mare, da un bel posto di mare, è un valore aggiunto, magari ci fate venire anche, come dire, un po' di invidia. Siete sul lettino, oppure siete, immagino, in costume, con i piedi nell'acqua e il telefonino in mano, chiamateci, perché ci fate venire un po' di invidia.
1: Anche perché poi il confronto è bello. Ti dico che arrivano dei messaggi, tanti, di tifosi, di radioascoltatori che non sono a favore dell'eventuale, del probabile ritorno di Lorenzo Lucca, però su questo poi Massimiliano Allegri è stato chiaro, ha detto: io non mi farò condizionare da quello che è stato il passato di giocatori, ma valuterò io stesso durante i ritiri, insomma, poi prenderò le mie decisioni.
0: E certo, la permanenza di Lorenzo Lucca in maglia del Napoli della prossima stagione è come un po', secondo me, taglia un po' la strada alla permanenza di Romelu Lukaku, quindi sarà molto interessante capire il tipo di approccio che avrà Lorenzo Lucca e anche le scelte della società, se partire con una coppia di bomber che fa invidia a tutta la Serie A, ma forse anche a club di Premier, perché partire con Højlund titolare e Romelu Lukaku che parte dalla panchina è davvero un lusso che in pochi si possono permettere. Però, visto proprio che è un lusso, mi riferisco soprattutto all'ingaggio di Romelu Lukaku, probabilmente il Napoli potrebbe anche optare per la permanenza di Lorenzo Lucca e cercare almeno di alleggerirsi dal monte ingaggi dell'ingaggio di Romelu Lukaku.
1: E poi durante la prima parte di Sunday Sport, Lucio, abbiamo letto quella che potrebbe essere la probabile graduatoria, no? Con alcuni nomi di calciatori che potrebbero piacere al mister. Ci scrive sempre un radioascoltatore che però non si è firmato, dice: io non confermerei Politano, Neres, Giovanni e Lobotka, li venderei e quindi li sposterei tra i cedibili.
0: Non credo che questo possa avvenire, anche se per alcuni giocatori, faccio nome su tutto Neres, che è un baluardo del Napoli di Antonio Conte, lo è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto, lo è stato anche l'anno scorso fin quando non si è fatto male. Ad esempio, su David Neres, se dovesse arrivare un'offerta importante, il Napoli la valuterà, però al momento non ci sono offerte ed è ritenuto tra gli incedibili di Antonio Conte, quindi a tutto c'è da fare dei riferimenti, sono pochi proprio gli incedibili puri, però è anche detto, cioè c'è anche da dire che alcuni giocatori verranno valutati eventualmente la loro cessione solo in presenza di un'offerta molto molto importante. Facciamo anche un altro nome, Vergara è incedibile, però se arriva un'offerta importante si valuta, ma come giusto che sia, perché come abbiamo fatto anche in apertura di trasmissione, i club moderni devono essere competitivi, devono avere grandissimi giocatori, ma devono dare uno sguardo anche al bilancio.
1: Bene, continuate ovviamente a scriverci al 342 00 00 100. Noi ci dobbiamo fermare, ma giusto qualche istante, fa molto caldo, quindi ci ascoltiamo le ultime sul meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo. Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Campania. Per la persistenza dell'anticiclone delle Azzorre che favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33-34 gradi, farà sì caldo, ma si tratterà ancora di un caldo sopportabile nella norma. Per quanto riguarda la ventilazione, questa tenderà a rinforzarsi nelle ore serali, specialmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Terza ora di Sunday Sport con Susi Fiorillo
1: e con Lucio Pengue.
0: E ci ha raggiunti al telefono anche mister Giampaolo Saurini. Ciao mister, come stai?
1: Buongiorno.
3: Abbastanza bene, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, il Napoli partirà da Max Allegri. Era una cosa insomma che si conosceva da più di un mese, però è stata ufficializzata soltanto l'altro ieri. È un allenatore che nella scia di Antonio Conte ci sta bene, non fosse altro che già l'ha fatto.
3: Ma sì, sono top allenatori che non hanno bisogno di presentazione, insomma i numeri parlano dalla loro parte e diciamo che ultimamente i risultati non hanno rispettato le aspettative, però insomma parliamo di top allenatori, quindi insomma credo che il Napoli abbia scelto un allenatore vincente.
1: Che poi spesso vengono associati, no? Si dice che mister Allegri sia stato scelto per dare continuità al progetto di Conte, ma in realtà cosa hanno in comune questi due allenatori? Forse, come hai detto tu, proprio la mentalità vincente, perché sotto il punto di vista dell'approccio sono totalmente differenti.
3: Ma assolutamente sì, hanno un modo di approcciare totalmente differente, però i risultati sono quelli che sono, quindi sono tutte e due allenatori top allenatori vincenti, con una metodologia completamente diversa e un modo di gestire le cose completamente diverso, però alla fine al Napoli interessa il risultato finale e sono due allenatori che hanno avuto risultati importantissimi.
0: Ora è tempo anche di rientri. Il Napoli ovviamente diciamo così ha dei suoi giovani che ha coltivato, però mister, quante volte abbiamo affrontato anche con te, tu che l'hai allenata la primavera, il calcio giovanile è difficile da poter gestire, perché voglio dire una primavera del Napoli, che è una squadra comunque di grande prestigio, perché è la squadra giovanile di un club che aveva appena vinto lo scudetto, è vero che ha dei giovani, però i giovani poi più forti magari vanno in prestito in squadre di serie B o serie C, e quindi qua alla fine la primavera è indebolita, ma non perché magari non si lavori con i giovani, ma perché i giovani che sono mediamente più forti fanno esperienze in club professionistici, quindi forse è giusto anche avere la seconda squadra più che solo il settore giovanile.
3: Ma questo è un discorso che andrebbe affrontato con diciamo molto più tempo. Io non sono molto d'accordo su questa situazione qui. Io credo che una squadra come il Napoli debba e abbia anche l'obbligo di avere una primavera di un certo livello. Si va in Europa, si va a giocare la Youth League e quindi tu esporti il marchio Napoli che va in tutta Europa, e io credo che il Napoli sia doveroso avere una primavera di un certo livello. Quando andavamo noi in Europa abbiamo fatto sempre bene, ci temevano tutti, e a me vedere la primavera del Napoli in Serie B, nella seconda serie, mi piange il cuore, insomma questo è, lo devo dire, non posso negarlo, come non posso negare i meriti che ha avuto la società Napoli con la prima squadra, perché la prima squadra sono svariati anni, molti anni che comunque naviga sempre tra i primi posti e gioca sempre l'Europa, e questo va fatto un plauso, però per il settore giovanile, per la primavera, a mio parere hanno una mancanza colpevole.
1: Assolutamente, mister, saranno tantissimi i giovani che si presenteranno in ritiro a Di Maro, ci sarà Sgarbi, Ambrosino, Vigliotti, che dire, cioè, ho davanti una lista infinita di nomi. C'è qualche nome, qualche giocatore tra questi più giovani su cui tu punteresti, anche perché sappiamo che poi Massimiliano Allegri rispetto ad Antonio Conte tende a valorizzare anche magari chi ha meno esperienza.
3: Ma sicuramente sì, sicuramente c'è nella campagna sempre sfornato giocatori giovani interessanti e giocatori che poi sono arrivati a grandi livelli. L'ultimo è Vergara, che si sapeva che aveva delle qualità enormi, però ha avuto bisogno di tempo per poterlo dimostrare. È anche vero, e questo non è vero, bisogna dirlo, che una squadra come il Napoli, per un giovane che vuole affermarsi, non è il trampolino giusto, nel senso che tu hai 20-25 giocatori di livello importantissimo che giocano nelle loro nazionali. Per un giovane che proviene dalla primavera, entrare a far parte del gruppo e giocare in prima squadra diventa molto più difficile. Magari devi andare fuori a dimostrare fuori per poi tornare, come è potuto succedere con Lorenzo Insigne e compagnia bella. Insomma, questo è evidente che è così. Il problema è, secondo me, da sotto cercare di lavorare e strutturarsi per poter portare più giocatori all'attenzione, più giocatori nel giro della prima squadra, e secondo me poi dopo puoi anche attingere dalla primavera per poter avere magari qualche giocatore campano in più in prima squadra.
0: Højlund, giovane, ma un giocatore già affermato, ha fatto l'Atalanta, ha fatto il Manchester, ha fatto il Napoli, è l'attaccante che ha dei grandi margini di miglioramento, secondo te Max Allegri come lo sfrutterà?
3: Ma Højlund è un grande giocatore, ha fatto molto bene all'Atalanta, poi è andato su in Inghilterra, ha fatto un po' più di fatica, perché comunque il calcio inglese è un calcio molto più fisico, lui fa del suo fisico la sua arma principale, e quindi in Inghilterra ha fatto un po' più di fatica, perché sullo scontro fisico trova dei difensori che gli tengono testa assolutamente. In Italia secondo me è un giocatore che fa la differenza sotto l'aspetto fisico, è straripante, e credo che anche con Allegri Højlund possa fare un campionato importantissimo come è stato con Conte.
1: Nonostante sia uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, c'è un po' di scetticismo nei confronti di Massimiliano Allegri. Quali sono invece le tue aspettative nei suoi riguardi?
3: Ma a prescindere dall'amicizia che mi lega con Max, io credo che non abbia bisogno di presentazione. Lo scetticismo verrà sicuramente fugato a breve termine. Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto sempre comunque risultato da tutte le parti dove è andato. È un pragmatico che alla fine raggiunge l'obiettivo che si è prefisso. Quindi io credo che il Napoli abbia fatto un'ottima scelta. Adesso vedremo come si svolgerà il campionato, e io spero che anche in Europa quest'anno si possa fare qualcosa in più che nell'ultimo anno.
0: Tu credo che lo conosci molto bene Max Allegri, ti volevo chiedere, visto e considerato che Max Allegri, devo dire la verità, qualunque tipo di esperienza lui li faccia, vedo che è amico di Adriano Galliani, di Andrea Agnelli, quindi i vertici delle società per le quali ha lavorato, è amico di tanti, amico tra virgolette, tutti i calciatori di Max Allegri che l'hanno avuto parlano bene, si vede che lui ha un rapporto franco e schietto anche con i grandi campioni che sa gestire. Secondo te da che cosa deriva questa sua grande propensione?
3: Ma lui è una grande propensione, è una persona leale, onesta, che sa gestire bene un gruppo squadra. Per essere un leader devi comunque avere anche questo tipo di qualità. Io non credo che l'allenatore forte debba solo ed esclusivamente essere bravo tatticamente e in campo. L'aspetto gestionale secondo me fa la differenza in toto, e quindi lui ha questo aspetto ce l'ha molto accentuato e si è visto con i risultati che ha fatto anche gestendo calciatori a volte abbastanza problematici.
0: Mi viene in mente Kevin De Bruyne, gli tornerà il sorriso a Kevin De Bruyne?
3: Ma io credo che lui ha gestito campioni molto ma molto più importanti di De Bruyne, quindi non credo che abbia problemi e credo che sappia comunque tirar fuori dai giocatori il massimo di quello che possono dare. Se De Bruyne tornerà con entusiasmo e si metterà a disposizione, io credo che possa essere un valore aggiunto.
1: Assolutamente. Poi il compito del mister quest'estate sarà molto difficile perché avrà 47 giocatori a disposizione da osservare e anche da valutare. Abbiamo parlato tanto in questa puntata di Sunday Sport di Lorenzo Lucca, e che potrebbe essere uno di quelli appunto considerati in maniera differente da Massimiliano Allegri.
3: Ma sì, ma Luca è un giocatore importante, è un giocatore, un attaccante che l'anno scorso quando arrivò a Napoli aveva delle ottime credenziali e degli ottimi numeri, poi dopo ha avuto un anno disgraziato, ma gli attaccanti succede così, anche Højlund prima di arrivare a Napoli, a Manchester, non aveva fatto dei grandi numeri, quindi io credo che Lucca possa rimettersi in gioco. Allegri credo sia l'allenatore giusto per poter dare stimoli e per poterlo riportare ad una condizione importante, e poi dipenderà dal giocatore. Se lui farà bene, si metterà a disposizione e meriterà di giocare, di essere preso in considerazione, Allegri non credo che abbia nessun tipo di problema e anche noi saremo tutti contenti.
0: Certo, nel frattempo notizia dell'ultima ora, l'Inter ha ceduto a titolo definitivo Denzel Dumfries al Real Madrid, anche qui un po' il segreto di Pulcinella, poi alla fine l'Inter potrebbe andare su Kalaili, giocatore che piace molto al Napoli. Alla fine valutare il Napoli anche rispetto alle altre squadre, voglio dire, quindi bisognerà dare anche, come dire, un occhio anche al calciomercato delle altre, mister, però il Napoli parte da una buona base, anche se solo fosse una squadra molto conservativa rispetto alla rosa dell'anno scorso.
3: Ma io credo che il Napoli abbia da mettere dentro pochissime pedine, perché la base è veramente veramente importante, negli ultimi anni ha fatto bene, quindi si parte da un vantaggio, diciamo, in questo senso. È evidente che giocatori di spessore, più arrivano giocatori importanti e più lo spessore aumenta e più il Napoli ha la possibilità di raggiungere obiettivi, però io credo che già così il Napoli abbia nell'11 specialmente una squadra molto ma molto competitiva. Naturale che se arrivano altri 2-3 pezzi il Napoli diventa una squadra temibilissima anche in Europa.
0: Grazie davvero mister, grazie.
1: Ciao,
0: sempre.
1: Mister, grazie.
3: Grazie a voi, alla prossima. Arrivederci.
0: A Giampaolo Saurini.
1: E continuiamo al telefono, continuiamo a parlare del Napoli, lo facciamo con un altro amico di Sunday Sport, Antonio Tajano, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
1: E allora Antonio, ti chiedo, Napoli già forte e competitivo? Perché al 342-00-00100 ci scrivono per Ghila e Kalaili, nessun rimpianto.
4: Ma mi sembra abbastanza condivisibile, se voi pensate, almeno se rispondono al vero quello che sono le cifre per Ghila, sinceramente, sono 25 milioni all'anno di scadenza, 10 milioni di commissioni, 5 milioni al calciatore, ma ragazzi, ma vi prego, ma resta Ghila, non è Thiago Silva a 24 anni, onestamente.
0: No, ma effettivamente per essere un giocatore in scadenza, per essere, il Napoli lì, onestamente, io ci vedo Raccavani e anche lo stesso Bekemama, poi c'è Marianucci, poi c'è Rafa Marine che è tornato, onestamente è un... se quei soldi dovessero essere spesi, non in quel ruolo, per me, poi figura.
4: No, ma mi trovi perfettamente d'accordo. Sì, poteva questo, però... a queste somme, sinceramente, non credo che il Napoli non abbia perso nulla, molto francamente, anzi, se con attenzione si riguarda all'operazione, forse il Napoli ha beneficiato, perché sarebbe stato assurdo mettere in piedi un'operazione del genere. Per il resto, ma credo che il Napoli ha una rosa strutturata, poi credo che sia abbia a disposizione, non so, una quarantina di calciatori.
1: 47 al momento, quindi insomma.
4: Non ne avevo contato, ancora di più di quello che immaginavo.
1: Sì.
4: Per cui voglio dire, c'è ampia scelta, è chiaro, se noi però ci fermiamo a quello che potrebbe essere la rosa da mettere a disposizione di Allegri, no? Forse potremmo pensare ad un'alternativa di Di Lorenzo, forse se va via anche Sound.
0: Antonio, abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento con Antonio Attoiano. Antonio, ci senti?
4: Un'esigenza particolare, caro.
0: No, è tutto chiaro. Antonio, ti volevo chiedere anche prima, in un collegamento precedente, eravamo con Peppe Cannella, che ci diceva sarà importante in questa fase di mercato, con i tanti giocatori che il Napoli deve piazzare in giro, come dire, i rapporti che Giovanni Manna riuscirà ad avere con i vari procuratori dei calciatori. Deve essere molto molto diplomatico e deve anche essere molto paziente, non arrabbiarsi. E qual è la strategia che solitamente si mette in campo da parte di una società quando hai un giocatore sotto contratto e, come dire, fai capire al procuratore che forse è meglio trovarsi un'altra sistemazione, perché lo spazio in campo per il suo assistito sarà pochissimo.
4: No, ma la strategia è di provare a trovare una condizione di intento. Io credo che al di là di quello che potrebbero essere le situazioni che si andranno a verificare, ma credo che qualsiasi calciatore e qualsiasi procuratore, nel momento in cui riceve dalla società la notizia che non è che sia un calciatore che interessa la società, quindi potrebbe trovare poco spazio, è tutto interesse ad andare via, a trovare un'alternativa da un'altra parte. Poi è chiaro, ci sono tutti questi che si fanno per provare il fondo di denaro e quant'altro, ma questo c'è, non il gioco delle parti, però credo che sta di non essere dal punto di vista dell'allenatore, di non progetti nel programma, che lui non prende coscienza e desidera andare. Il calciatore vuole giocare, vuole mettersi in gioco, poi ripeto, è chiaro, c'è l'aspetto economico. E questo, poi entriamo in quello che sono le vere e proprie trattative in queste situazioni, che molte volte saltano proprio per questo, perché non ci si trova in una situazione tale che si accontenti di calciatore e procuratore, che si accontenta la società, fare un punto in comune. E Manna mi sembra, da quel poco, non mi sembra uno che si incazza, che non riesce a legare con agenti e con calciatori. Mi sembra una persona molto equilibrata, che riesce a trovare la giusta chiave per mettere in piedi rapporti propositivi.
1: Ci arrivano tanti messaggi al 342-00-0100. A noi piace anche rendere protagonisti i radioascoltatori. Te ne leggo uno, ce l'ha scritto Luca e dice: le sorprese quest'anno saranno Lorenzo, Lucca e Rafa Marin. Sai che in parte mi trovo anche d'accordo, perché sappiamo che tanti giocatori saranno valutati durante il ritiro. Sicuramente Lorenzo Lucca avrà voglia di riscatto e Rafa Marin viene comunque da una stagione positiva.
4: Ma guarda, io credo sta questione che sento dire di valutare i calciatori.
1: Sì.
4: Io credo che il tecnico conosce i calciatori. L'unica valutazione probabilmente che il tecnico dovrà fare durante il ritiro è l'aspetto caratteriale, perché probabilmente, non essendo stato a contatto, non sa che tipi di comportamento hanno questi ragazzi, come entrano in gruppo, come si relazionano al gruppo, come eventualmente allenatore, e questo poi è il lavoro che gli allenatori fanno dal punto di vista.
1: Certo, le caratteristiche sicuramente le conosce dei vari giocatori.
4: Non conosca le caratteristiche dei calciatori, chiaro. E da questo punto di vista, chiaro, questi vanno un attimo attenzionati, anche se poi la prerogativa delle caratteristiche tecniche probabilmente la fa da padrone. Se Allegri ritiene che Rafa Marini che rispettano il suo immaginario di difensore, di uno che ha caratteristiche può essere sicuramente nella rosa, probabilmente non ha bisogno poi di questo periodo di rodaggio, no? Accetta tranquillamente, anzi chiede che resti tranquillamente. Però ripeto, queste sono poi smussate durante il periodo, anche in funzione di
0: le
4: richieste e le...
0: Antonio, abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento di Antonio Tajano. Sono molto curioso anche di sapere e di conoscere poi alla fine anche magari la strategia di un procuratore, Susi, perché magari hai un calciatore che guadagna e che sta bene a Napoli, però sai che giocherà pochissimo. Allora conviene spostarlo, magari ti faccio anche un esempio, con un ingaggio leggermente inferiore, però il calciatore è più contento perché gioca, oppure tenerlo in un club che gli darà poco spazio, però con ovviamente l'ingaggio
1: in cui però non gli dai possibilità di crescita. E quindi poi chiediamolo ad Antonio Tajano, non so se ci ha ascoltato.
4: Sì, ci sono, ecco. Allora dicevamo che a un certo punto vi ho perso.
0: Sì, è caduta la linea.
4: Sì.
0: No, dicevamo allora, anche la strategia del procuratore che deve essere anche, come dire, molto smart e capire se un giocatore che tra virgolette è in esubero è meglio tenerlo a Napoli con un ingaggio garantito, magari con poco spazio, oppure provare a spostare in un club non prestigioso come il Napoli, ma dove il suo calciatore potrebbe avere più minutaggio,
1: ma anche margini di crescita, e quindi poi essere valutato in futuro diversamente.
4: Sono delle valutazioni vanno fatti, però ripeto, il primo aspetto per i calciatori è a voler giocare, a voler, specialmente se sei in una fascia d'età che ha necessità di costruirsi anche un futuro. Quindi la maggior parte dei procuratori tendono a far sì che il calciatore giochi. Faccio fatica a immaginare il procuratore che consciamente.
0: Però scusami Antonio, a questo punto mi stuzzichi su una situazione che tu hai avuto sotto mano. Mi ricordo il primo anno di Mazzarri fece un discorso a Lorenzo Insigne dicendo che non avrebbe praticamente mai giocato, poi lui è rimasto e poi alla fine ha giocato, è stato determinante per la conquista dell'Europa.
4: Però parlavamo di un ragazzo che arrivava dalla Serie B. Parlavamo di un ragazzo giovanissimo che non, e poi c'era un altro aspetto, che al di là di quello che disse Mazzarri c'era il Napoli che non voleva darlo via. Io ricordo che quando Mazzarri comunicò sta cosa e Lorenzo ci chiamò, noi eravamo a Milano proprio con Bigon, allora dicemmo ok, allora a questo punto portiamolo via, fatemi andare in ritiro e ne parliamo, perché il presidente assolutamente non voleva che Lorenzo andasse via, e infatti per anni ha dimostrato che quello che pensava di Lorenzo. Quindi molte volte Sarri era una comunicazione preventiva, che tu sei un ragazzo, forse lo avvisava che poteva andare incontro a qualche difficoltà da questo punto di vista.
0: Però questo significa anche che tecnicamente un allenatore poi ti guarda tutti i giorni in allenamento, ti guarda la tua voglia, ti vede come ti mangi il campo, come potenzialmente puoi scavalcare alcune gerarchie che magari aveva in mente, e poi così come è successo a Lorenzo Insigne è diventato il capitano del Napoli, una bandiera del Napoli.
1: Assolutamente, chissà poi quello che succederà in futuro. Mi viene in mente Antonio Vergara, poi se non giochi non cambia neanche la valutazione, no? Nei tuoi confronti non cresci.
0: E poi magari proprio con Antonio Vergara si può riproporre, come dire, una sorta di ragionamento che c'è stato con abbiamo recuperato il collegamento con Antonio Tajano. Diceva Susi quello che è successo con Lorenzo quando tu eri il procuratore di Lorenzo nel primo anno di Napoli con Mazzarri, potrebbe riverificarsi magari quest'anno con Vergara, che sulla carta è chiuso da tanti giocatori, però credo che sia un giocatore che può stuzzicare anche Max Allegri.
4: Ma sì, indubbiamente si può verificare una situazione del genere. anche se però la situazione è diversa, che lui ha già dimostrato in Serie A di poter esserci, quindi ha già giocato. Aggio Lorenzo invece era praticamente un calciatore che arrivava dalla Serie B, quindi eravamo in una condizione praticamente diversa.
1: Diversa sì, però comunque Antonio Vergara non ha avuto poi tantissimo tempo a disposizione per poter dimostrare.
0: Anche perché la fascite plantare lo ha,
1: esatto, lo ha fermato, lo ha bloccato.
0: Bello, peccato.
4: Sì, sì, per questo dico, lui era già in una, è già praticamente un calciatore che possiamo dire che era, non aveva mai avuto la possibilità di calcare un campionato di Serie A, era uno che aveva giocato in B, ad
0: pure
4: ancora da Serie B. Vergara oramai credo si fa fatica un calciatore da Serie B.
0: No, assolutamente.
4: Oggi è un calciatore da Serie A e quindi è completamente diversa la posizione da cui parte.
1: Sì. Grazie Antonio.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie, grazie e buona domenica.
0: Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo a Sunday Sport.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccola, ben ritrovati a Sunday Sport. Ricordiamo, saremo insieme fino alle ore 13 e vi ricordo anche che apriremo il filo diretto, perché è un Napoli che deve partire, un Napoli che deve partire da Max Allegri, è un Napoli che presto conoscerà anche il credo tecnico e tattico di Max Allegri. La difesa a 4, la difesa a 3 sarà un 4-2-3-1, un 4-3-3. Su questo ho qualche piccolo dubbio dal punto di vista della, come dire, della comunicazione di Antonio Conte, di Max Allegri, che sostituirà Antonio Conte il 14 al Teatro San Carlo, in questo splendido scenario della nostra città. La prima domanda credo sia proprio sul modulo. Non so se lui risponderà dal punto di vista proprio della precisione. Giocherò col 4-3-3.
1: Non è da lui,
0: però credo che la cosa che capiremo presto e se la difesa sarà 3 o sarà 4, e questo cambierà anche secondo me alcune scelte sia conservative, perché come diceva brillantemente Susi, con 47 giocatori a disposizione effettivamente bisogna fare delle scelte, però ci sono delle scelte di giocatori che magari sono più adatti alla difesa 3, dei giocatori che sono più adatti con la difesa 4. Bisogna anche solo nel creare le coppie delle alternative, e poi saremo pronti per battezzare questo Napoli di Antonio Conte, che dopo i test fisici atletici che ci saranno a Castel Volturno si partirà alla volta di Di Maro. E ricordiamo anche che noi ovviamente saremo lì e seguiremo tutto quello che riguarda il ritiro di Di Maro, anche tutto quello che riguarda il ritiro di Castel di Sangro, perché Radio Gol non va mai in vacanza, e Kiss Napoli ovviamente dà grandissimo spazio al Calcio Napoli e per tenere informati tutti i tifosi. Sarà una stagione importante, la stagione del centenario, e quindi va seguita con grandissima attenzione.
1: E proprio a Di Maro, come abbiamo detto più volte nel corso di Sunday Sport, ci saranno due test importanti, no? Anche per cercare di iniziare a capire quelle che potrebbero essere le scelte del mister. Il primo test contro l'Arezzo, squadra con cui il Napoli si è già confrontata nello scorso ritiro, quello dell'estate scorsa, tra l'altro non è andato benissimo perché la partita è terminata 2-0 a favore dell'Arezzo. Secondo test,
0: io poi quella partita lì, che sicuramente l'Arezzo giocò molto bene e dominò in parte il Napoli, mi immaginavo con i test fisici a 13 di Antonio Conte, quelli, sai, quelle famose ripetute, i giocatori che quasi viene lo stimolo di vomitare, i battiti più di 200, credo che siano arrivati abbastanza provati e stanchi a quel test.
1: È vero. Secondo test invece contro la Carrarese, quindi il primo test ci sarà il 22 luglio, quello della Carrarese pochi giorni dopo, poi si partirà per Castel di Sangro, come hai ricordato tu, Lucio, ritiro che quali saranno le date dal 30 luglio al 13 agosto. Dimentico sempre le date di questo secondo ritiro perché sono focalizzata in questo momento sulla partenza del 17 luglio. Ricordiamo i nostri contatti telefonici: 342 00 00 100 per i messaggi WhatsApp, 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, quindi potete esporre a voce quello che ci state scrivendo su WhatsApp. Abbiamo parlato tanto di Lorenzo Lucca che proprio nello scorso ritiro e proprio anche in quel test contro l'Arezzo si è proposto bene in modo positivo, quindi chissà poi che cosa è successo dopo.
0: Io credo che non abbia legato dal punto di vista tattico con Antonio Conte, e anche il carattere di Lorenzo Lucca è particolare, molto particolare.
1: Anche quello del mister.
0: E rispetto a, prima ho usato il termine di una squadra militarizzata, quella di Antonio Conte, dove c'erano orari precisi, disciplina molto forte,
1: sì.
0: E come dire, dove c'era un unico pensiero, cioè la cultura del lavoro e del martellamento del mister rispetto a tutti i compiti che dava durante gli allenamenti, credo che Lorenzo Lucca qualche volta abbia avuto qualche piccola rimostranza rispetto a questo e non gli ha giovato sicuramente rispetto al rapporto con il mister, e questo può essere, come dire, un tipo di situazione. Comunque
1: io ripeto che secondo me conta tanto il fattore psicologico e sono convintissima che lui si presenterà a Di Maro in modo totalmente differente.
0: Allora facciamo così, apriamo la linea diretta con i tifosi 081 546 6873 se volete parlare qui in diretta a Sunday Sport. Andiamo subito al telefono, c'è Salvatore. Ciao Salvatore.
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Scusate mio ragazzo che sono un 75 anni.
0: Ah beh, sei ragazzo come noi allora.
2: Vi ringrazio. Con i ragazzi dei chissi, volevo dirti,
1: sì,
2: comprare i calciatori in questo momento è inutile. Sono 47 calciatleti che devono portare a Di Maro, a Prato, e deve fare una bella cernità. Fatto questo,
1: si è il primo step uscire. Questo.
2: Bravo, il primo step, bravo. Perché là ci sono dei giocatori che sono diventati abbastanza importanti. Ecco, quello là che è andato a Di Maro, mi piace, perché io Raffa Marino lo vedo bene nel Napoli. E anche a Marianucci. Ci abbiamo Zanoli. E questi ragazzi, Asa, Rau, cioè queste cose devono essere visti e valutati. Che il presidente l'anno scorso ha speso quasi 300 milioni di calciatori, beh, umano deve essere rigenerato, è lo stesso Lucca, e insomma poi ci sta Africa, Neolang, sono calciatori giovani che devono essere rivisti. Ecco, giustamente parlavate di carattere del calciatore. Allora adesso l'allenatore devo portare empatia nello spogliatoio.
1: Infatti, e questo è il termine giusto.
2: Secondo era un bravo allenatore, ma era un buon generale di ferro. E non aveva tanto simpatia. Ecco, riprendere con Lukaku anche a parlare. Poi abbiamo quel grande calciatore che cosa per me è un grande. Perché dicono che è stato preso e che l'anno scorso doveva venire Conte.
0: Cioè, doveva venire Allegri.
2: Ecco, bravo. E allora quello è un gabbione. E Lukaku, che sta facendo un buon mondiale, entra e sta salvando il Belgio. Lukaku non è l'ultimo arrivato. Io mi devo a tutti e tre, cioè a tutti e due, a Lukaku e a Lucca, a tutti e due, ragazzi. Perché noi dobbiamo fare campionato, scendo lì che coppitare, campionato a Lucca. Giusto, non so se siete d'accordo.
0: No, il tuo ragionamento è perfetto e condivisibile.
2: 7 calciatori, aspettiamo, andiamo via. E poi vediamo chi deve entrare e deve uscire. Adesso noi siamo un po' in borghesi, come il supermercato, no? Il supermercato compra per comprare, poi a casa hai comprato le cose inutili.
0: Bravo, no, questo è vero.
1: È vero.
0: No, vediamo prima le cessioni e poi capiamo. Io credo che anche in quest'ottica il Napoli si sia.
2: Nella cabusa cosa ci abbiamo?
0: No, ma io credo che il Napoli si sia davvero informato per Mario Ghila, si sia veramente informato per Calaili. Però se tu ce l'hai già in casa.
2: A 35 di due una presa per il copo, ho detto, tu vuoi un giocatore che si prima calciatore bravo al Napoli.
0: No, ma poi è un giocatore in scadenza, un prezzo fuori mercato effettivamente.
2: No, per amor di Dio. Ma con lo titolo noi lo compreremo e non venderemo mai nessuno. Io sono convinto. Con lo titolo, no, con la Lazio non farà mai affari. È giusto? Io ringrazio, bravi che la trasmissione vi conducete e siete molto bravi.
1: Grazie Salvatore.
0: 081 546 6873 se volete parlare in diretta con noi così come ha fatto Salvatore, oppure potete anche, come dire, mandarci i vostri messaggi se siete timidi oppure magari trovate le linee occupate, 342 00 00 100.
1: Poi hai utilizzato un termine giusto, Salvatore, no? Ha parlato di empatia, perché in effetti quando ne parlavamo prima con Antonio Tagliano e parlavamo di giocatori che saranno rivalutati, non si parla ovviamente di rivalutazioni tecniche, i giocatori sono formati e sicuramente il mister li conosce tecnicamente, però è proprio una questione di dimostrazione, di voglia di esserci nella squadra, di giocare, anche di capire se possono essere adatti o meno al suo Napoli. Andiamo al telefono? C'è Ted?
0: Ciao Ted!
3: Ciao Lucia, ciao Susi, ciao Lucia, come stai?
1: Ciao!
0: Bene Ted, grande, come stai?
3: Come un vecchietto.
1: È Ted dalla Scozia?
0: Ted dalla Scozia.
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: Sì. Scusi, a te non ti conosco ancora personalmente, spero di conoscerti presto. Va bene, a voi lo conosco personalmente. Allora, ragazzi miei, se parliamo di come si chiama il ragazzo che torna?
1: Lucca.
2: Lucca, brava, brava Susi, brava. Mi ha letto la memoria.
1: Sì.
2: Visto che hai mie scasse. Allora, se parliamo di Lucca, io vi dico solamente una cosa. La prima volta che l'ho vista, a me mi è sembrato, guardo bene la foto, fatta cercare Primo Carnera, e mi pare proprio sul Primo Carnera, ci somiglia tanto.
0: È un però faceva proprio un altro sport, Primo Carnera.
2: Ah, certamente.
0: C'è la boxe. Perché, Gesù, sì, non ce lo può ricordare perché è giovane.
2: Anche Lucca può essere un combattente come Prima Carnera e rifarsi come si fece Prima Carnera, si rifece con il wrestling, se ti ricordi bene, Lucio,
0: sì.
2: Negli anni che furono. Comunque, per me, io un'altra occasione gli la darei, perché onestamente nel ragazzo è giovane e promettente, non è l'ultimo arrivato. E poi onestamente ma fa Champions, ma fa un sacco di cose. Quindi è l'anno del centenario. Prima che cosa vuole il Bento, e poi dopo alla fine tiriamo le somme, come al solito. Bene. Lucio, ti volevo dare una notizia, se
0: vai.
2: Mi permetti, se me lo consenti, mi faccio un po' di pubblicità.
0: Vai.
2: Ho appena pubblicato il mio libro su Amazon. Il libro ha un bel titolo, si chiama La storia dell'Italia. E come sottotitolo ci sta Vista dallo squinternato come me, perché solamente un pazzo come me potrebbe fare una cosa del genere.
0: Dalla Scozia, poi
2: certamente uno squinternato dalla Scozia, giustamente. E niente, ricordati che sono tre le categorie che dicono la verità: i bambini nella loro innocenza, gli ubriachi nella loro ebbrezza e i pazzi. Allora, io a 67 anni non penso di essere un bambino. Con un bicchiere di vino al giorno non penso superarmi, magari, e mi resta il resto possibile. Sono pazzo, chiamami pazzo.
0: I so pazzo, diceva Pino Daniele. Un abbraccio, grazie Ted.
1: Ciao Ted, acquisteremo
0: grazie. Il tuo libro. Grazie davvero. Ora andiamo al telefono, c'è Gerardo.
1: Ciao Gerardo.
4: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno a te.
4: Sono reduce dal mare, un mare bellissimo stamattina.
0: Reduce, già stai tornando?
4: Sì, già sto tornato.
1: Per ora di pranzo, è domenica, è andato in spiaggia, ha preso il sole, ha fatto il bagno, adesso torna a casa.
4: No, ci sono gli gnocchi alla Fiorentina.
0: No, io sono più del
1: pomeriggio.
0: Primo pomeriggio, sì, perché...
4: Volevo dire questo, io faccio un discorso in generale. Per ogni calciatore che esce ne deve entrare un altro. Secondo me per due calciatori che escono, nel caso del Napoli, ne deve entrare
1: sì,
4: uno,
1: sono tanti.
4: Per quanti ne sono, cioè, perdonatemi l'ironia, però torno serio per dire questo, cioè, come ci sono tanti esuberi nel Napoli, come ci sono nuovi allenatori, cioè ci sono un po' in tutte le squadre, quindi secondo me io credo che ci vorrà molta pazienza da parte dei tifosi per vedere le operazioni di mercato. Io credo che arriveremo a fine luglio, inizio agosto per qualche nuovo arrivo.
1: Che poi magari tanti giovani troveranno anche squadra prima della partenza,
4: sì,
1: per Di Maro.
4: Esatto, dobbiamo anche dare il tempo al nuovo mister di valutare la rosa.
0: Ma poi sai cosa, Gerardo? Io credo che così come sia giusto, a parte il fatto che l'anno dei mondiali, quindi molti giocatori. I cinque del Napoli arriveranno tardi. Anche il primo anno di Antonio Conte il mercato partì tardissimo, perché Antonio Conte arrivò, li doveva conoscere, poi fece le sue valutazioni, poi arrivarono alla fine perché si capì esattamente dove intervenire. Ma partire adesso senza che Allegri li abbia neanche visti una volta fare allenamento, li abbia conosciuti a livello di personalità, perché comunque sono 47 giocatori, l'abbiamo detto tante volte, però sono 47 giocatori forti, perché se tu fai parte della rosa del Napoli sei forte. Quindi magari è uno switch, c'è un giocatore come, faccio l'esempio di Noah Lang, tanto per dire, perché è sempre uno che è nell'occhio del ciclone, che l'anno scorso ha giocato male e poco, che però durante l'allenamento fa vedere qualcosa a Max Allegri che gli piace, allora poi a quel punto diventa una pedina importante per
4: ragazzi,
0: il Napoli. Magari
4: vi invito come informazione a fare un focus, cioè visto che davvero si parla tanto di questi famosi 47 calciatori rossi, facciamo un focus sulle 38, sulle 20 squadre di Serie A, vediamo quanti ce ne sono anche nelle altre squadre, cioè, perché secondo me è un problema un pochettino comune. Io così la vedo.
0: No, ma certo. Un problema.
4: Io mi fido molto del direttore Cannella, che ha detto una cosa sacrosanta, io me la ricordo a Salerno, è molto esperto, molto serio, ha detto anche i procuratori daranno una mano per farsi insomma discutere, perché interessa anche dei loro assistiti non rimanere in tribuna o fuori rosa, giocare, andare a giocare da qualsiasi parte.
0: Ma anche, anche come dire, solo dal punto di vista dei procuratori, a dare una mano al club che ti chiede di trovare una sistemazione al tuo assistito senza impuntarsi, perché poi nel calcio, come dire, le situazioni ritornano e poi magari
4: e poi chiudo con un'ultimissima considerazione e poi vi lascio. A me non piace Allegri come allenatore e sono rimasto delusissimo da Lucca, perché mi piaceva, però voglio dare una seconda possibilità ad entrambi, ok? Ragazzi, vi lascio una buona domenica, un abbraccio forte.
0: Grazie
1: Gerardo. Ciao.
0: C'è Gennaro già collegato con noi, però dobbiamo fermarci, c'è davvero una piccolissima pausa di pubblicità. Continuate a chiamarci 081 546 6873.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole!
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa, tranquilli.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Linee aperte allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, mentre il numero WhatsApp è 342 00 0100. Andiamo al telefono, c'è Gennaro. Ciao Gennaro.
8: Buongiorno, ciao ragazzi, buona domenica a tutti voi.
1: Buona domenica
8: da
1: a te.
8: Milano. Voglio fare una domanda a tutti quanti, nessuno ci piace Allegri, ma poi se saliamo tutti quanti sul carro dei vincitori come Conte, poi che succede? Questo voglio sapere, Lucio da Teta voglio
0: no
8: sapere.
0: No, io vedo una leggera diffidenza rispetto ad Allegri, e la sai dove alle volte io faccio dei ragionamenti con i tifosi del Napoli, soprattutto qualche settimana fa, quando fu scelto Max Allegri, anche se non aveva ancora firmato, e
1: abbiamo visto il web scatenato.
0: Guardate il web scatenato, tante trasmissioni, noi facciamo di filo diretto anche i commenti molto al vetriolo rispetto a Max Allegri. Io ho sempre detto che Max Allegri per me era l'opzione migliore per il Napoli, ma non in generale, nel senso che se tu mi dici, senti, ma Conte va via, chi avresti preso? Guardiola, ok, ci sta. Chi avresti preso? Klopp, ok, vabbè, beh, ci certo sta. Però il Napoli ha cercato nell'ordine Maurizio Sarri, che ha declinato l'invito o non lo ha preso con l'entusiasmo che De Laurentiis si aspettava. Poi c'era Max Allegri e Italiano. E ho sempre detto, tra i due, molto meglio Max Allegri, perché ha dimostrato, ha vinto.
8: Ma Lucio,
0: è un allenatore che
8: una cosa, la mia, scusami, ma cioè, se dobbiamo, io sono più contento che è venuto Allegri che Italiano. Ma
0: non esatto, è quello che io ho sempre detto.
8: Perché Italiano deve ancora dimostrare, noi abbiamo preso negli ultimi 15 anni, da Benitez in poi, in Napoli, ma si rendono conto questi, io ho 62 anni, cioè, ma questi qua si rendono conto che abbiamo preso il fior di allenatori,
1: vero,
8: in Napoli? E quindi praticamente, ragazzi, posso fare un appello, tifosi del Napoli come me, oppure quelli che hanno un'età, ma ne abbiamo sofferto, abbiamo visto il fallimento, ma siamo tranquilli qua per due giocatori che hanno preso, pure se hanno via da Ghila, come si dice, ma noi siamo più forti, ma questa squadra qua senza prendere nessuno noi siamo più forti. Poi voglio fare,
1: poi conta il curriculum, no, dell'allenatore, va bene, sì, le idee di gioco, Italiano, un calciatore,
8: questo
1: è un calciatore,
8: man mano,
1: un allenatore moderno,
8: questo vengono man mano che poi uno vede la stagione. Poi voglio fare una considerazione al grande Lucio.
0: Vai. Ma
8: il direttore deve fare un poco di discussione anche sul basket, perché tu sei un grande, tienici informato anche sul Napoli basket.
0: No, no, hai ragione, anche perché anche su si viene spesso al palazzetto, per non dire quasi
8: no,
0: sempre.
8: No, io non vedo il palazzetto, io seguo, qua purtroppo c'è la Armi Milano che vince certe cose, però dico tu tienici in contatto per il Napoli Basket, che sta facendo, come si fa?
1: Beh, intanto si sta muovendo molto bene.
0: Sta venendo molto bene, c'è anche coach Repesa che è stato anche a Milano, attenzione. Quindi,
8: Lo devi dire al direttore che ogni tanto fa un poco di...
1: Però noi ogni tanto lo facciamo, Gennaro, a San Desport.
8: Va bene, io vi auguro una buona domenica, grazie di tenerci in compagnia, noi che siamo lontani. E buona domenica.
1: Buona domenica anche a te, grazie. Prima di andare al telefono da Enzo, ricordo il numero 081-546-6873, avete ancora un po' di tempo per prenotarvi e intervenire in diretta. Ci scrive Arturo: buongiorno e complimenti per la trasmissione, una domanda per voi, non per essere polemico. La settimana scorsa si parlava che con tutti i rientri avevamo una rosa di 37-39 calciatori, oggi invece sento dire 47, sono un po' confuso. 47 con i giocatori che rientreranno dai mondiali.
0: Esatto, sono davvero tantissimi, io non l'ho contati sinceramente, comunque
1: sono veramente tanti. Andiamo al telefono, ciao Enzo.
9: Ciao, buongiorno ragazzi e complimenti sempre per la possibilità che ci date di intervenire con voi e di esprimere
0: sinceramente, comunque
1: sono veramente tanti. Andiamo al telefono, ciao Enzo.
9: Ciao, buongiorno ragazzi e complimenti sempre per la possibilità che ci date di intervenire con voi e di esprimere le nostre opinioni.

0: buona parte inutili o che non sono stati, e quindi abbiamo sperperato un po' di soldi e quindi quest'anno siamo in difficoltà, o perché abbiamo troppi calciatori e non possiamo comprare. Se lo dovete dire, dobbiamo capire. Vi ascolto per radio.
1: Grazie Enzo. Adesso se vuoi rispondo io, ti faccio un esempio molto semplice. Se il Napoli dovesse giocare a 4, nel ruolo titolare io credo che indiscutibilmente ci sia Rachmani, che ha dimostrato di essere un giocatore super valido, e il Napoli ci ha conquistato anche due scudetti con e ha anche rinnovato il contratto. Poi hai Bökema, poi in teoria hai Rafa Marin, hai Marianucci, quindi hai quattro giocatori per questo ruolo. Ovviamente se tu vai a spendere 25 milioni per Mario Ghila e lo prendi prima di cedere, ovviamente se c'è qualche squadra intenzionata, faccio un esempio ma non è giusto per esemplificare, che vuole Bökema, il Napoli chiede 20 milioni per Bökema, faccio sempre un esempio, e l'altra squadra dice ma che te ne devi fare di Bökema, vendimelo a 12 perché tanto tu già hai preso Mario Ghila. Quindi per questo nella politica che noi raccontiamo sempre di calciomercato del Napoli c'è sempre prima un'uscita e poi un'entrata, come è giusto che sia, perché così è il Napoli a fare il prezzo di mercato sia in uscita che in entrata. Poi la priorità non era Mario Ghila, magari serviva un difensore, ma se va via Rafa Marin, se va via Marianucci, se va via anche lo stesso Bökema, allora poi dopo il Napoli prenderà con anche 40 milioni un centrale, perché non sono i soldi che difettano al Napoli, ma come abbiamo detto tante volte anche con Susi, è l'abbondanza della rosa e i tanti calciatori nello stesso ruolo. Quindi è come se io avessi nella mia credenza sei pacchi di biscotti, anche se tutti quanti diversi e tutti quanti buoni, e compro il settimo pacco, ma fammi finire prima i biscotti con la credenza e poi me lo vado a comprare.
2: Esatto, però con il
1: Dustin si fanno sereticci, no? Me li compro freschi quando finisco i pacchi di biscotti.
2: Noi siamo giunti al termine di il nostro Sunday Sport, grazie a Lucio Pengue.
1: E grazie a Susi Fiorillo.
2: E grazie a Fabio Esposito in regia. Ci ritroviamo domenica sempre dalle 10 alle 13. Ciao.
1: Ciao.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Si fa strada la pista della vendetta personale per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 33enne ucciso a Napoli nei dintorni di Porta Capuano nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, colpito da un colpo al petto. L'uomo aveva precedenti penali legati alle truffe ad anziani. Secondo l'agenzia ANSA, Grivano non sarebbe legato a nessun clan, sarebbe in passato, sebbene in passato è stato ritenuto vicino ai contini. Gli investigatori non escludono che ad ucciderlo sia stato un rivale in amore nell'ambito di una relazione complicata. Il 33enne è stato freddato a luna di notte quando era in sella al suo scooter in piazza Sant'Anna Capuana, a pochi passi da casa. Il colpo sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata. È stato soccorso da un automobilista che è stato subito trasportato in ospedale. È morto durante il tragitto. La polizia sta indagando sia sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sia sulle dichiarazioni di amici, parenti ascoltati nelle ore successive all'omicidio. Ancora cronaca a Licola Mare, nel comune di Giugliano in Campania. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di cocaina, crack, hashish nascosti in un ingegnoso contenitore magnetico fissabile sotto uno scooter. Durante il controllo il giovane ha tentato di opporsi all'arresto, mentre una ventina di persone hanno cercato di favorirne la fuga. I militari sono riusciti a bloccarlo e sono ora in corso accertamenti per identificare chi ha ostacolato l'intervento. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, 24 anni, deceduta lo scorso 3 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramenia all'ospedale Cardarelli. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, che rappresenterà un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso. La famiglia della giovane ha presentato denuncia chiedendo di fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: sarà il Teatro San Carlo di Napoli a ospitare la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L'appuntamento è fissato per il 14 luglio alle 11:30, due giorni dopo la squadra partirà per il ritiro estivo di Di Maro Folgarida, dove resterà fino al 27 luglio prima di trasferirsi a Castel di Sangro per la seconda fase della preparazione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: 100. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
1: Tu sai che

0: venite da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20.
1: Con Manuel.

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, dipende dallo periodo come funziona la musica, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al pubblico che nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto molto speciale.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.
1: Es

0: en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo, Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bel programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, a lui gusta bailar molto.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo Belé. No tiene sentido.

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callado.

0: questo è il momento Latino Hits, chiaramente momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Mi hermano, salutiamo Miguel.

0: Luna Luma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.

0: questo tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: non tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no, no, no, poche.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: Marina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: merengue.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Birilubina, una delle canzoni mie preferite.
0: 1990, se non mi equivoco, 91-92,
1: veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
0: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà due metri. Sarà due metri, Walvis Guerra.
0: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
0: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
0: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci.
0: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
0: Con Nueva York.

0: ese me voy, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
1: Sì, Nueva York.
2: Nueva York. Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vegas, che venivano qui a Miami.
1: Dante Sbarga, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, con suonare la Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitta poi un grandissimo

0: saludarla.
1: Sí, saludos. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de DJ, en el 90, o en el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo, e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima baciata, chiaramente DJ Aski insieme a Dimmelo Cupido.

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Io vedo la mujer.
0: Bene, appena finisce la classifica cosa farai? La prima cosa? Fare un tuffo a mare oppure

0: mi prepari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico. Ecco, oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: band, molto belle, molto belle. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi.
1: Da... un DJ produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma, è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 4.
1: Con Maite.

0: Bonazza.
1: Bonazza, ma questo è un po' in romano, chiaramente. Non tanto il napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con Momento Latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona. Io también lo conosci, muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili. Grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigue in sintonia con Radio Kiss Kiss.

e sono sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?